me scrivo una canzone senza una storia d'amore. Come si può fare sesso senza fame dell'eccesso? Portami a Londra oppure al mare, basta che insieme

lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io.

0: oggi. Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Qualcuno è già partito e andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia.

0: denti. Sembra rido, ma in fondo stringo i denti. Se da domani cambiasse qualcosa, e allora!
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Radio Formia, la tua amica di sempre.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra, la sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrato. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino, il Cerutti Gino.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato ieri un articolato servizio finalizzato al contrasto dell'immigrazione irregolare e alla verifica delle condizioni di ospitalità degli stranieri presenti sul territorio. Sono stati controllati in particolare 2 immobili del centro storico e contestate 10 violazioni per omessa comunicazione di ospitalità. In uno degli appartamenti ispezionati e oggetto di sublocazione sono stati rintracciati 12 cittadini stranieri, per la maggior parte dei quali non risultava effettuata la prescritta comunicazione alle autorità competenti. Nell'ambito dello stesso servizio, 2 donne straniere sono state allontanate dall'area della stazione ferroviaria di Fondi Sperlonga mediante provvedimento previsto dalla normativa in materia di sicurezza urbana, poiché responsabili di comportamenti che ostacolavano il regolare transito dei viaggiatori. In serata i servizi sono concentrati sulle attività volte al contrasto del consumo e della detenzione di stupefacenti, con il supporto dell'unità cinofila della Polizia di Stato. Sono state effettuate in maniera specifica 2 perquisizioni domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti in una delle abitazioni controllate. Il cane antidroga Even, in servizio presso la Questura di Napoli, ha consentito di rinvenire circa 4 grammi di cocaina. Il detentore della sostanza sarà segnalato alla prefettura quale assuntore e la sua posizione sarà valutata dall'autorità giudiziaria anche in relazione alla violazione di prescrizioni imposte da una misura cautelare. Ulteriori controlli sono stati effettuati in Piazza De Santis, un'area frequentemente interessata da fenomeni di consumo di stupefacenti. L'attività dell'unità cinofila ha consentito di ritrovare diversi involucri di hashish abbandonati alla vista degli agenti. Un giovane italiano è stato trovato in possesso di una dose della stessa sostanza e segnalato amministrativamente ai sensi della normativa sugli stupefacenti. Durante i controlli è stato infine accertato un caso di guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente sanzione amministrativa, ritiro della patente e avvio delle procedure previste dalla normativa vigente. L'automobilista è stato altresì sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per le condotte tenute nei confronti degli agenti intervenuti. Operazione antibracconaggio degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, che hanno individuato e denunciato 2 soggetti, entrambi residenti nel napoletano, per detenzione di fauna selvatica protetta, uccellagione, utilizzo di richiami acustici vietati e maltrattamento di animali. In particolare, durante servizi specifici di controllo del territorio, gli agenti hanno individuato e sequestrato 4 esemplari di cardellino, Carduelis carduelis, una specie particolarmente protetta dalla normativa vigente. Stati rinvenuti su un'auto al cui interno sono stati trovati e sequestrati anche materiale e strumenti ritenuti compatibili con attività di cattura illecita dell'avifauna selvatica, tra cui richiami acustici, reti e altri dispositivi utilizzati per il bracconaggio. Inoltre, l'attività investigativa degli agenti ha consentito di accertare ulteriori elementi di rilievo, tra cui la presenza, su alcuni degli esemplari recuperati, di particolari imbracature utilizzate come zimbelli, una pratica vietata che comporta sofferenze agli animali e favorisce la cattura illegale di altri uccelli selvatici. Insieme con la polizia hanno operato elementi specializzati del servizio naturalistico del Parco regionale di Via di Ulisse del Centro Recupero Animali Selvatici, intervenuti per la presa in carico degli esemplari sequestrati, la verifica delle loro condizioni sanitarie e l'avvio del percorso di recupero finalizzato alla successiva reintroduzione in natura. La pianificazione territoriale dei Monti Aurunci, la gestione sostenibile delle risorse forestali e lo sviluppo delle comunità locali sono stati ieri al centro del convegno promosso presso il Comune di Itri da Regione Lazio e Arsial, un'importante occasione di dialogo tra istituzioni, mondo della ricerca, università, professionisti e stakeholder del territorio. i boschi, ha sottolineato l'assessore regionale a turismo, ambiente e sport Elena Palazzo, dopo i saluti del sindaco Andrea Di Biase, sono una straordinaria ricchezza ambientale, paesaggistica, culturale e sociale. Per questo la Regione Lazio sta promuovendo una nuova visione della politica forestale fondata sulla gestione attiva e sostenibile del patrimonio boschivo, capace di coniugare tutela dell'ambiente, sviluppo economico e qualità della vita delle comunità locali. Una corretta gestione delle foreste, ha aggiunto l'assessore Palazzo, significa prevenire il dissesto idrogeologico e gli incendi, contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, tutelare la biodiversità e creare nuove opportunità per le economie locali, oltre che valorizzare il turismo sostenibile e le attività sportive all'aria aperta. Ha ricordato infine il lavoro svolto dalla Regione Lazio sul vivaio forestale di Itri, realizzato in collaborazione con l'ente parco dei Monti Aurunci, e gli interventi del progetto Ossigeno, tra cui la recente piantumazione di 400 alberi nell'area del santuario della Madonna della Civita. Il direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, ha ricordato poi che i boschi degli Aurunci sono infrastrutture ecologiche fondamentali, serbatoi di biodiversità, presidi contro il dissesto idrogeologico, elementi identitari delle comunità locali, al tempo stesso risorse che possono concorrere allo sviluppo sostenibile delle filiere agro, silvopastorali e forestali, ed ha rilevato che in questo percorso gli enti gestori delle aree naturali protette devono essere considerati interlocutori necessari sin dalla fase di impostazione della pianificazione. C'è stata poi una sessione tecnica dedicata alle applicazioni della strategia forestale regionale nel territorio dei Monti Aurunci, con ricercatori ed esperti della Sapienza di Roma e dell'Università della Tuscia, che hanno approfondito i temi centrali per il futuro del comparto forestale, tra cui la pianificazione, la programmazione territoriale, le filiere del legno, la gestione dei boschi da seme, la viabilità forestale, il ruolo dei pascoli e la valorizzazione dei servizi ecosistemici garantiti dai boschi. Quindi il confronto tra il Parco dei Monti Aurunci, il GAL, il territorio dei parchi, gli ordini professionali e le comunità montane. Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti con due tavoli tematici dedicati rispettivamente alla gestione forestale e alle filiere del legno e al rapporto fra turismo, patrimonio ambientale e filiere culturali, con l'obiettivo di raccogliere contributi e indicazioni operative utili alla definizione di strategie condivise per lo sviluppo del comprensorio. Il Comune di Gaeta e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale hanno annunciato l'avvio di un percorso congiunto per la costituzione del Gaeta Blue e Greenport Living Lab. Si tratta di un tavolo laboratorio permanente di confronto, ascolto, monitoraggio e progettazione condivisa, nato con l'obiettivo di accompagnare il porto commerciale in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, energetiche, sociali e di sostenibilità. Il porto di Gaeta rappresenta da anni un'infrastruttura strategica fondamentale per lo sviluppo economico, logistico e occupazionale del territorio e del sistema portuale nazionale. Il consolidamento del suo ruolo nel contesto mediterraneo richiede oggi un impegno sempre maggiore per far sì che la crescita economica sia stabilmente accompagnata da elevati standard di innovazione, trasparenza e dialogo con la comunità. L'iniziativa trae diretta ispirazione dai principi e dalle metodologie della European Network of Living Labs, la principale rete europea dedicata all'innovazione collaborativa e partecipata, un modello che promuove una governance aperta capace di coinvolgere attivamente istituzioni, imprese, enti di ricerca, associazioni e comunità locali. Applicato alla realtà portuale, il Living Lab non si limiterà al solo monitoraggio delle dinamiche ambientali, ma diventerà una piattaforma stabile per promuovere la transizione energetica, la diffusione di tecnologie avanzate, l'economia circolare e la valorizzazione della Blue Economy. L'obiettivo centrale resta quello di rafforzare il dialogo tra porto e città, costruendo una visione condivisa capace di coniugare la competitività industriale con la tutela ambientale e il benessere dei cittadini. Sul valore strategico del progetto è intervenuto il sindaco Cristian Leccese, secondo il quale il porto commerciale di Gaeta è il motore economico e occupazionale del territorio. Una crescita però che non può e non deve viaggiare separata dal benessere della comunità e dal rispetto del patrimonio ambientale. Con la nascita del Gaeta Blue e Greenport Living Lab, ha aggiunto il sindaco Leccese, facciamo un salto di qualità storico introducendo un modello di governance aperto e moderno, ispirato alle migliori pratiche europee. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, Raffaele Latrofa, ha sostenuto che il porto commerciale di Gaeta ha enormi potenzialità e attraverso questa piattaforma permanente si vuole mettere a sistema la competenza tecnologica e scientifica. L'obiettivo è digitalizzare i processi, favorire l'uso di energie rinnovabili e promuovere un'economia del mare che sia circolare. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, nella mattinata di oggi, presso la Sala Ribot del Palazzo Comunale di Formia, convegno moderato da Stefania Valerio, consigliere pedagogista del CDR Ampe Lazio Abruzzo e Marche. Saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo, dell'assessore delle politiche sociali e giovanili Alessia Buco e del dirigente del Comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana. Seguono gli interventi di Eleonora Di Maggio, consigliera del Centro Servizi Volontariato del Lazio, Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia culturale e sociale all'Università di Cassino del Lazio Meridionale, Ilari Sedu, avvocato del Foro di Napoli, Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, il tenente Luca Galliano, capo ufficio della sezione logistica e navale del gruppo di ricerca, sviluppo, standardizzazione e supporto tecnico della Guardia di Finanza. Intermezzo musicale a cura di Annarita Colaianni. L'evento è promosso dal Comune, dall'Ampe, dall'Associazione Arcobaleno, dall'Associazione Solidarietà, dalla Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino e dal CSV, Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio. Nell'ambito del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, questa sera alle 18.45 al Bastione La Favorita, incontro con la giovane nota scrittrice calabrese Monica Acito per la presentazione del suo nuovo libro La Carità Carnale, edito da Bompiani. L'autrice, in dialogo con Alessandro Esposito, ci porterà nel Cilento alla scoperta di Maria Neve e dello straordinario racconto d'amore tra padre e figlia. Letture di Mimmo Guerra, di Pagine del Romanzo e di Intermezzo Musicale di Giulia D'Alessandro. Inizia questa sera nella Piazza dei Maestri Vetrai il Gaeta Sunset Festival. 8 appuntamenti da oggi al 19 luglio con ingresso gratuito. Questa sera concerto del cantautore romano Sergio Caputo. Domani secondo appuntamento con l'esibizione degli Harmony Beat. In occasione della Festa della Musica si terrà domani alle 21 nella Corte Comunale di Formia il concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, e quello del coro polifonico Coralia, Città di Formia, diretto da Alfonso Priori. Saranno eseguiti brani di musica classica e sinfonica e arie popolari da parte delle due formazioni musicali che rappresentano la città da vari decenni e che domani si esibiranno sia da sole che insieme. L'ingresso è libero.
0: Radio Formia informa. Sport. Sport.
5: Nell'aula consiliare del Comune di Gaeta si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti Vinci Gaeta 2025-2026 alla presenza del sindaco Cristian Leccese e del delegato allo sport Francesco Di Fonso. Nel corso dell'evento sono state premiate le società che si sono distinte nella stagione sportiva appena conclusa. Tra i riconoscimenti assegnati, quelli alla Don Bosco Gaeta, vincitrice del campionato di seconda categoria e della Coppa Lazio, alla Serbo Volley Gaeta, campione regionale Under 16 femminile, e alla Laundromat Gaeta Calcio a 5, vincitrice della Coppa Lazio e pronta ad affrontare il prossimo campionato di Serie C1. Premi anche per la Cuscassino Gaeta Handball 84, che con la formazione Under 14 ha conquistato il titolo dell'Area 7, e per l'attaccante William Monaco della Don Bosco, autore di una stagione straordinaria conclusa con il titolo di capocannoniere. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
0: Radio Formia, informa.
6: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina, Radio Formia alle ore 7 e alle 8.10 all'appuntamento con le Savaroscope. Siamo giunti al sabato 20 giugno 2026, la chiesa ricorda San Giovanni di Matera Abate, San Gobbano sacerdote. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io da salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nell'ospedale della zona pronta guarigione, salutiamo te casalinghe, la mettici per le persone generale per compagnie, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce, la valida e preziosa cosa di Cadi Gustavo. Siamo pronti a lettura 12 silenzio di Cali, cominciando come sempre l'Ariete. Riceverete in dono una visione del mondo piena di ottimismo e di fiducia. Grazie all'arrivo della Luna in Sagittario in trigono con Papa Giove. Scelte equilibrate vi mettono al riparo dai rischi. Dall'Ariete al Toro. Ora che la posizione lunare viene meno, vi riappropriate di un attimo di tutte le facoltà e usate senza paura ciò che avete a vostra disposizione. Dal Toro ai Gemelli. L'attrito fa alla Bianca Signora e Marte vi mette in guardia rispetto a scelte imprudenti. Meglio camminare su una strada che conoscete a menadito. Una chiacchierata con un amico vi farebbe bene. Dai Gemelli al Cancro. Non si può conservare tutto. Molti oggetti che non utilizzate più potreste regalarli, venderli o barattarli con qualcosa di necessario. Lasciatevi andare, mollando un po' la presa. Dal Cancro al Leone. Il trigono Luna e Venere in casa vostra vi mettono al centro di numerosi incontri. Occhio però agli eccessi, non portano nulla di buono, sia al divertimento, ma sempre in modo equilibrato. Da Leone alla Vergine, la dissonanza del Sole con la Luna non permette alle vostre iniziative di spiccare a volo. Con gli altri i contrasti si acuiscono non poco. Alti e bassi emotivi, ritrovate l'equilibrio. Bilancia. Avendo a che fare con progetti complessi o calcoli complicati, riceverete un aiuto prezioso a sestile fra l'astro della notte e Mercurio. Precisione al top in questo periodo. Scorpione. Dopo giornate belle intense, la Luna vi abbandona e le energie calano lievemente. Poco male però, dato che la pressione forse sarà anche eccessiva. Non temete di sbagliare. Sagittario. I vostri ideali saranno ancora più luminosi con l'arrivo della Bianca Signora. Con l'appoggio del Sole, Giove e Mercurio ritroverete un bel team con cui condividerli. Capricorno, se siete alla ricerca di nuove prospettive lavorative, dovrete allargare un po' i vostri orizzonti. Magari all'inizio dovrete accontentarvi un po'. Imparate anche a concedervi delle pause benefiche. Acquario. Avete iniziative importanti a cui far prendere il largo. Con il vento in poppa e sestile lunare sarà un gioco da ragazzi. Mollate gli ormeggi, potete contare su un gruppo abbastanza affiatato. Concludiamo lo squadro di oggi, pesci. In alcune occasioni potreste scontrarvi con qualcuno con una visione opposta alla vostra. Inutile perdere troppo tempo nel fargli cambiare idea. Se l'umore è grigio, corollatelo con un po' di musica. Bene tutto anche questo sabato 20 giugno 2026 alla Diofobia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Giovanni di Matera Abate e San Gobbano sacerdote. Il sole già sotto le 5.34, tramonterà alle 21.14, la luna crescente si eleverà alle 11.50, calerà a mezzanotte 35. Diamo gli auguri a Lionel Richie che compie 77 anni, a Nicole Kidman che compie 59 anni, a Gianni Fantoni che compie 59 anni anche lui. Che data da ricordare, 1890, il Leaping Scott Magazine pubblica una puntata, una versione durata del ritratto di Dorian Gray. La frase del giorno: prima di dire no, vedi se puoi dire di sì. Invece 25 questo mattino sono d'estate, prima la mietitura, poi la trebbiatura. Nero di montagna va, nero di marina sta. Il denaro non conosce porte chiuse. Ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo sabato 20 giugno 2026. All'appuntamento con l'Esorosco a tutti voi. Una felice e serena giornata. Io vedo l'appuntamento a domani, domenica 21 giugno 2026 alle ore 6.30 con la trasmissione in diretta Buongiorno in Musica. Tutta Radio Formia, una buona giornata a tutti voi. Trascorrete un buon sabato sera. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia. Un saluto da Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato ieri un articolato servizio finalizzato al contrasto dell'immigrazione irregolare e alla verifica delle condizioni di ospitalità degli stranieri presenti sul territorio. Sono stati controllati in particolare 2 immobili del centro storico e contestate 10 violazioni per omessa comunicazione di ospitalità. In uno degli appartamenti ispezionati e oggetto di sublocazione sono stati rintracciati 12 cittadini stranieri, per la maggior parte dei quali non risultava effettuata la prescritta comunicazione alle autorità competenti. Nell'ambito dello stesso servizio, 2 donne straniere sono state allontanate dall'area della stazione ferroviaria di Fondi Sperlonga mediante provvedimento previsto dalla normativa in materia di sicurezza urbana, poiché responsabili di comportamenti che ostacolavano il regolare transito dei viaggiatori. In serata i servizi sono concentrati sulle attività volte al contrasto del consumo e della detenzione di stupefacenti, con il supporto dell'unità cinofila della Polizia di Stato. Sono state effettuate in maniera specifica 2 perquisizioni domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti in una delle abitazioni controllate. Il cane antidroga Even, in servizio presso la Questura di Napoli, ha consentito di rinvenire circa 4 grammi di cocaina. Il detentore della sostanza sarà segnalato alla prefettura quale assuntore e la sua posizione sarà valutata dall'autorità giudiziaria anche in relazione alla violazione di prescrizioni imposte da una misura cautelare. Ulteriori controlli sono stati effettuati in Piazza De Santis, un'area frequentemente interessata da fenomeni di consumo di stupefacenti. L'attività dell'unità cinofila ha consentito di ritrovare diversi involucri di hashish abbandonati alla vista degli agenti. Un giovane italiano è stato trovato in possesso di una dose della stessa sostanza e segnalato amministrativamente ai sensi della normativa sugli stupefacenti. Durante i controlli è stato infine accertato un caso di guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente sanzione amministrativa, ritiro della patente e avvio delle procedure previste dalla normativa vigente. L'automobilista è stato altresì sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per le condotte tenute nei confronti degli agenti intervenuti. Operazione antibracconaggio degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, che hanno individuato e denunciato 2 soggetti, entrambi residenti nel napoletano, per detenzione di fauna selvatica protetta, uccellagione, utilizzo di richiami acustici vietati e maltrattamento di animali. In particolare, durante servizi specifici di controllo del territorio, gli agenti hanno individuato e sequestrato 4 esemplari di cardellino Carduelis carduelis, una specie particolarmente protetta dalla normativa vigente. Sono stati rinvenuti su un'auto al cui interno sono stati trovati e sequestrati anche materiale e strumenti ritenuti compatibili con attività di cattura illecita dell'avifauna selvatica, tra cui richiami acustici, reti e altri dispositivi utilizzati per il bracconaggio. Inoltre, l'attività investigativa degli agenti ha consentito di accertare ulteriori elementi di rilievo, tra cui la presenza, su alcuni degli esemplari recuperati, di particolari imbracature utilizzate come zimbelli, una pratica vietata che comporta sofferenze agli animali e favorisce la cattura illegale di altri uccelli selvatici. Insieme con la polizia hanno operato elementi specializzati del servizio naturalistico del Parco regionale di Via di Ulisse e del Centro Recupero Animali Selvatici, intervenuti per la presa in carico degli esemplari sequestrati, la verifica delle loro condizioni sanitarie e l'avvio del percorso di recupero finalizzato alla successiva reintroduzione in natura. La pianificazione territoriale dei Monti Aurunci, la gestione sostenibile delle risorse forestali e lo sviluppo delle comunità locali sono stati ieri al centro del convegno promosso presso il Comune di Itri da Regione Lazio e Arsial, un'importante occasione di dialogo tra istituzioni, mondo della ricerca, università, professionisti e stakeholder del territorio. i boschi, ha sottolineato l'assessore regionale a turismo, ambiente e sport Elena Palazzo, dopo i saluti del sindaco Andrea Di Biase, sono una straordinaria ricchezza ambientale, paesaggistica, culturale e sociale. Per questo la Regione Lazio sta promuovendo una nuova visione della politica forestale fondata sulla gestione attiva e sostenibile del patrimonio boschivo, capace di coniugare tutela dell'ambiente, sviluppo economico e qualità della vita delle comunità locali. Una corretta gestione delle foreste, ha aggiunto l'assessore Palazzo, significa prevenire il dissesto idrogeologico e gli incendi, contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, tutelare la biodiversità e creare nuove opportunità per le economie locali, oltre che valorizzare il turismo sostenibile e le attività sportive all'aria aperta. Ha ricordato infine il lavoro svolto dalla Regione Lazio sul vivaio forestale di Itri, realizzato in collaborazione con l'ente parco dei Monti Aurunci, e gli interventi del progetto Ossigeno, tra cui la recente piantumazione di 400 alberi nell'area del santuario della Madonna della Civita. Il direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, ha ricordato poi che i boschi degli Aurunci sono infrastrutture ecologiche fondamentali, serbatoi di biodiversità, presidi contro il dissesto idrogeologico, elementi identitari delle comunità locali, al tempo stesso risorse che possono concorrere allo sviluppo sostenibile delle filiere agro-silvopastorali e forestali, ed ha rilevato che in questo percorso gli enti gestori delle aree naturali protette devono essere considerati interlocutori necessari sin dalla fase di impostazione della pianificazione. C'è stata poi una sessione tecnica dedicata alle applicazioni della strategia forestale regionale nel territorio dei Monti Aurunci, con ricercatori ed esperti della Sapienza di Roma e dell'Università della Tuscia, che hanno approfondito i temi centrali per il futuro del comparto forestale, tra cui la pianificazione, la programmazione territoriale, le filiere del legno, la gestione dei boschi da seme, la viabilità forestale, il ruolo dei pascoli e la valorizzazione dei servizi ecosistemici garantiti dai boschi. Quindi il confronto tra il Parco dei Monti Aurunci, il GAL, il territorio dei parchi, gli ordini professionali e le comunità montane. Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti con due tavoli tematici dedicati rispettivamente alla gestione forestale e alle filiere del legno e al rapporto fra turismo, patrimonio ambientale e filiere culturali, con l'obiettivo di raccogliere contributi e indicazioni operative utili alla definizione di strategie condivise per lo sviluppo del comprensorio. Il Comune di Gaeta e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale hanno annunciato l'avvio di un percorso congiunto per la costituzione del Gaeta Blue e Green Port Living Lab. Si tratta di un tavolo laboratorio permanente di confronto, ascolto, monitoraggio e progettazione condivisa, nato con l'obiettivo di accompagnare il porto commerciale in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, energetiche, sociali e di sostenibilità. Il porto di Gaeta rappresenta da anni un'infrastruttura strategica fondamentale per lo sviluppo economico, logistico e occupazionale del territorio e del sistema portuale nazionale. Il consolidamento del suo ruolo nel contesto mediterraneo richiede oggi un impegno sempre maggiore per far sì che la crescita economica sia stabilmente accompagnata da elevati standard di innovazione, trasparenza e dialogo con la comunità. L'iniziativa trae diretta ispirazione dai principi e dalle metodologie della European Network of Living Labs, la principale rete europea dedicata all'innovazione collaborativa e partecipata, un modello che promuove una governance aperta capace di coinvolgere attivamente istituzioni, imprese, enti di ricerca, associazioni e comunità locali. Applicato alla realtà portuale, il Living Lab non si limiterà al solo monitoraggio delle dinamiche ambientali, ma diventerà una piattaforma stabile per promuovere la transizione energetica, la diffusione di tecnologie avanzate, l'economia circolare e la valorizzazione della Blue Economy. L'obiettivo centrale resta quello di rafforzare il dialogo tra porto e città, costruendo una visione condivisa capace di coniugare la competitività industriale con la tutela ambientale e il benessere dei cittadini. Sul valore strategico del progetto è intervenuto il sindaco Cristian Leccese, secondo il quale il porto commerciale di Gaeta è il motore economico e occupazionale del territorio. Una crescita però che non può e non deve viaggiare separata dal benessere della comunità e dal rispetto del patrimonio ambientale. Con la nascita del Gaeta Blue e Green Port Living Lab, ha aggiunto il sindaco Leccese, facciamo un salto di qualità storico introducendo un modello di governance aperto e moderno, ispirato alle migliori pratiche europee. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, Raffaele Latrofa, ha sostenuto che il porto commerciale di Gaeta ha enormi potenzialità e attraverso questa piattaforma permanente si vuole mettere a sistema la competenza tecnologica e scientifica. L'obiettivo è digitalizzare i processi, favorire l'uso di energie rinnovabili e promuovere un'economia del mare che sia circolare. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, nella mattinata di oggi, presso la Sala Ribot del Palazzo Comunale di Formia, convegno moderato da Stefania Valerio, consigliere pedagogista del CDR Ampe Lazio Abruzzo e Marche. Saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e dell'assessore delle politiche sociali e giovanili Alessia Buco e del dirigente del Comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana. Seguono gli interventi di Eleonora Di Maggio, consigliera del Centro Servizi Volontariato del Lazio, Floridiana Cicco Di Cola, docente di antropologia culturale e sociale all'Università di Cassino del Lazio Meridionale, Ilari Sedu, avvocato del Foro di Napoli, Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, il tenente Luca Galliano, capo ufficio della sezione logistica e navale del gruppo di ricerca, sviluppo, standardizzazione e supporto tecnico della Guardia di Finanza. Intermezzo musicale a cura di Anna Rita Colaianni. L'evento è promosso dal Comune, dall'AMPE, dall'Associazione Arcobaleno, dall'Associazione Solidarietà, dalla Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino e dal CSV, Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio. Nell'ambito del Festival Letterario Storie Diffuse e Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, questa sera alle 18.45 al Bastione La Favorita, incontro con la giovane e nota scrittrice calabrese Monica Acito per la presentazione del suo nuovo libro La Carità Carnale, edito da Bompiani. L'autrice, in dialogo con Alessandro Esposito, ci porterà nel Cilento alla scoperta di Maria Neve e dello straordinario racconto d'amore tra padre e figlia. Lettura di Mimmo Guerra, di pagine del romanzo e di intermezzo musicale di Giulia D'Alessandro. Inizia questa sera nella Piazza dei Maestri Vetrai il Gaeta Sunset Festival. 8 appuntamenti da oggi al 19 luglio con ingresso gratuito. Questa sera concerto del cantautore romano Sergio Caputo. Domani secondo appuntamento con l'esibizione degli Harmony Beat. In occasione della festa della musica si terrà domani alle 21 nella Corte Comunale di Formia il concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, e quello del coro polifonico Coralia, Città di Formia, diretto da Alfonso Priori. Saranno eseguiti brani di musica classica e sinfonica e arie popolari da parte delle due formazioni musicali che rappresentano la città da vari decenni e che domani si esibiranno sia da sole che insieme. L'ingresso è libero.
3: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Nell'aula consiliare del Comune di Gaeta si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti Vinci Gaeta 2025-2026 alla presenza del sindaco Cristian Leccese e del delegato allo sport Francesco Di Fonso. Nel corso dell'evento sono state premiate le società che si sono distinte nella stagione sportiva appena conclusa. Tra i riconoscimenti assegnati, quelli alla Don Bosco Gaeta, vincitrice del campionato di seconda categoria e della Coppa Lazio, alla Servo Volley Gaeta, campione regionale Under 16 femminile, e alla Laundromat Gaeta Calcio a 5, vincitrice della Coppa Lazio e pronta ad affrontare il prossimo campionato di Serie C1. Premi anche per la Cuscassino Gaeta Handball 84, che con la formazione Under 14 ha conquistato il titolo dell'Area 7, e per l'attaccante William Monaco della Don Bosco, autore di una stagione straordinaria conclusa con il titolo di capocannoniere. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Non semplici note,
5: ma musica che ti cattura.
4: Sei su Radio Formia.

0: Sono le 7:36.
1: 20 giugno 2026 è sabato, la Chiesa ricorda Sant'Ettore e San Silverio. La luna è crescente. Proverbio del giorno è cinese e dice: quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. E oggi si celebra la giornata mondiale dei profughi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. 190 anni fa, nel 1836, autorizzata da Papa Gregorio XVI, si istituiva la Cassa di Risparmio di Roma. 160 anni fa, nel 1866, il Regno d'Italia sottoscriveva l'alleanza con la Prussia e dichiarava guerra all'Austria, dando il via alla Terza Guerra di Indipendenza. Nel 1909 l'Italia interveniva a salvaguardia del patrimonio di antichità e belle arti con la legge 364, che rendeva inalienabili i beni dello Stato di interesse storico. Nel 1920, battendo il Livorno per 3-2, l'Inter si aggiudicava per la seconda volta il campionato italiano di calcio. Nel 1935, in provincia di Genova, veniva istituito il Parco di Portofino per la tutela naturalistica della zona. E 80 anni fa, nel 1946, a Parigi si inaugurava il Lido, un locale di cabaret e spettacoli di rivista, per l'arredamento del quale i proprietari italiani Giuseppe e Luigi Clerico si erano ispirati ai locali del Lido di Venezia. Nel 1979 Nilde Iotti diventava la prima donna italiana a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1981 i Pooh pubblicavano Buona Fortuna, il loro 15° album in studio, con 10 nuove canzoni tra cui Chi fermerà la musica. Nel 1984, a un anno dall'istituzione dei fondi di investimento, nasceva Gesti RAS, il primo strumento finanziario italiano, era basato su titoli garantiti dallo Stato. Nel 2002 il governo proponeva di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, introducendo l'indennizzo economico al posto del reintegro nei licenziamenti senza giusta causa. Nel 2016 la 37enne Virginia Raggi veniva eletta sindaco della città di Roma e sempre a Roma, nel 2023, apriva al pubblico il complesso sacro di Largo di Torre Argentina, dove nel 44 a.C. fu assassinato il dittatore romano Giulio Cesare. Sono nati il 20 giugno. Nel 1615 il pittore Salvator Rosa, ma la data è incerta. Nel 1931 l'attrice premio Oscar Olimpia Dukakis e nel 1949 il cantante Lionel Richie. Sono nati oggi anche l'attore Gianni Fantoni, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'attrice Nicole Kidman, tutti nel 1967, e il cantante Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, nato in questo giorno nel 1993. Per il 20 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Radio Formia, informa.
9: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato ieri un articolato servizio finalizzato al contrasto dell'immigrazione irregolare e alla verifica delle condizioni di ospitalità degli stranieri presenti sul territorio. Sono stati controllati in particolare 2 immobili del centro storico e contestate 10 violazioni per omessa comunicazione di ospitalità. In uno degli appartamenti ispezionati e oggetto di sublocazione sono stati rintracciati 12 cittadini stranieri, per la maggior parte dei quali non risultava effettuata la prescritta comunicazione alle autorità competenti. Nell'ambito dello stesso servizio, 2 donne straniere sono state allontanate dall'area della stazione ferroviaria di Fondi Sperlonga mediante provvedimento previsto dalla normativa in materia di sicurezza urbana, poiché responsabili di comportamenti che ostacolavano il regolare transito dei viaggiatori. In serata i servizi sono concentrati sulle attività volte al contrasto del consumo e della detenzione di stupefacenti, con il supporto dell'unità cinofila della Polizia di Stato. Sono state effettuate in maniera specifica 2 perquisizioni domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti in una delle abitazioni controllate. Il cane antidroga Even, in servizio presso la Questura di Napoli, ha consentito di rinvenire circa 4 grammi di cocaina. Il detentore della sostanza sarà segnalato alla prefettura quale assuntore e la sua posizione sarà valutata dall'autorità giudiziaria anche in relazione alla violazione di prescrizioni imposte da una misura cautelare. Ulteriori controlli sono stati effettuati in Piazza De Santis, un'area frequentemente interessata da fenomeni di consumo di stupefacenti. L'attività dell'unità cinofila ha consentito di ritrovare diversi involucri di hashish abbandonati alla vista degli agenti. Un giovane italiano è stato trovato in possesso di una dose della stessa sostanza e segnalato amministrativamente ai sensi della normativa sugli stupefacenti. Durante i controlli è stato infine accertato un caso di guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente sanzione amministrativa, ritiro della patente e avvio delle procedure previste dalla normativa vigente. L'automobilista è stato altresì sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per le condotte tenute nei confronti degli agenti intervenuti. Operazione antibracconaggio degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, che hanno individuato e denunciato 2 soggetti, entrambi residenti nel napoletano, per detenzione di fauna selvatica protetta, uccellagione, utilizzo di richiami acustici vietati e maltrattamento di animali. In particolare, durante servizi specifici

0: di controllo del territorio, gli agenti hanno individuato e sequestrato 4 esemplari di cardellino Carduelis carduelis, una specie particolarmente protetta dalla normativa vigente. Sono stati rinvenuti su un'auto al cui interno sono stati trovati e sequestrati anche materiali e strumenti ritenuti compatibili con attività di cattura illecita dell'avifauna selvatica, tra cui richiami acustici, reti e altri dispositivi utilizzati per il bracconaggio. Inoltre, l'attività investigativa degli agenti ha consentito di accertare ulteriori elementi di rilievo, tra cui la presenza, su alcuni degli esemplari recuperati, di particolari imbracature utilizzate come zimbelli, una pratica vietata che comporta sofferenze agli animali e favorisce la cattura illegale di altri uccelli selvatici. Insieme con la polizia hanno operato elementi specializzati del servizio naturalistico del Parco regionale di Via di Ulisse e del Centro Recupero Animali Selvatici, intervenuti per la presa in carico degli esemplari sequestrati, la verifica delle loro condizioni sanitarie e l'avvio del percorso di recupero finalizzato alla successiva reintroduzione in natura. La pianificazione territoriale dei Monti Aurunci, la gestione sostenibile delle risorse forestali e lo sviluppo delle comunità locali sono stati ieri al centro del convegno promosso presso il Comune di Itri da Regione Lazio e Arsial, un'importante occasione di dialogo tra istituzioni, mondo della ricerca, università, professionisti e stakeholder del territorio. I boschi, ha sottolineato l'assessore regionale a turismo, ambiente e sport Elena Palazzo, dopo i saluti del sindaco Andrea Di Biase, sono una straordinaria ricchezza ambientale, paesaggistica, culturale e sociale. Per questo la Regione Lazio sta promuovendo una nuova visione della politica forestale fondata sulla gestione attiva e sostenibile del patrimonio boschivo, capace di coniugare tutela dell'ambiente, sviluppo economico e qualità della vita delle comunità locali. Una corretta gestione delle foreste, ha aggiunto l'assessore Palazzo, significa prevenire il dissesto idrogeologico e gli incendi, contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, tutelare la biodiversità e creare nuove opportunità per le economie locali, oltre che valorizzare il turismo sostenibile e le attività sportive all'aria aperta. Ha ricordato infine il lavoro svolto dalla Regione Lazio sul vivaio forestale di Itri, realizzato in collaborazione con l'ente parco dei Monti Aurunci e gli interventi del progetto Ossigeno, tra cui la recente piantumazione di 400 alberi nell'area del santuario della Madonna della Civita. Il direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, ha ricordato poi che i boschi degli Aurunci sono infrastrutture ecologiche fondamentali, serbatoi di biodiversità, presidi contro il dissesto idrogeologico, elementi identitari delle comunità locali, al tempo stesso risorse che possono concorrere allo sviluppo sostenibile delle filiere agro, silvopastorali e forestali, ed ha rilevato che in questo percorso gli enti gestori delle aree naturali protette devono essere considerati interlocutori necessari sin dalla fase di impostazione della pianificazione. C'è stata poi una sessione tecnica dedicata alle applicazioni della strategia forestale regionale nel territorio dei Monti Aurunci, con ricercatori ed esperti della Sapienza di Roma e dell'Università della Tuscia, che hanno approfondito i temi centrali per il futuro del comparto forestale, tra cui la pianificazione, la programmazione territoriale, le filiere del legno, la gestione dei boschi da seme, la viabilità forestale, il ruolo dei pascoli e la valorizzazione dei servizi ecosistemici garantiti dai boschi. Quindi il confronto tra il Parco dei Monti Aurunci, il GAL, il territorio dei parchi, gli ordini professionali e le comunità montane. Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti con due tavoli tematici dedicati rispettivamente alla gestione forestale e alle filiere del legno e al rapporto fra turismo, patrimonio ambientale e filiere culturali, con l'obiettivo di raccogliere contributi e indicazioni operative utili alla definizione di strategie condivise per lo sviluppo del comprensorio. Il Comune di Gaeta e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale hanno annunciato l'avvio di un percorso congiunto per la costituzione del Gaeta Blue e Green Port Living Lab. Si tratta di un tavolo laboratorio permanente di confronto, ascolto, monitoraggio e progettazione condivisa, nato con l'obiettivo di accompagnare il porto commerciale in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, energetiche, sociali e di sostenibilità. Il porto di Gaeta rappresenta da anni un'infrastruttura strategica fondamentale per lo sviluppo economico, logistico e occupazionale del territorio e del sistema portuale nazionale. Il consolidamento del suo ruolo nel contesto mediterraneo richiede oggi un impegno sempre maggiore per far sì che la crescita economica sia stabilmente accompagnata da elevati standard di innovazione, trasparenza e dialogo con la comunità. L'iniziativa trae diretta ispirazione dai principi e dalle metodologie della European Network of Living Labs, la principale rete europea dedicata all'innovazione collaborativa e partecipata, un modello che promuove una governance aperta capace di coinvolgere attivamente istituzioni, imprese, enti di ricerca, associazioni e comunità locali. Applicato alla realtà portuale, il Living Lab non si limiterà al solo monitoraggio delle dinamiche ambientali, ma diventerà una piattaforma stabile per promuovere la transizione energetica, la diffusione di tecnologie avanzate, l'economia circolare e la valorizzazione della Blue Economy. L'obiettivo centrale resta quello di rafforzare il dialogo tra porto e città, costruendo una visione condivisa capace di coniugare la competitività industriale con la tutela ambientale e il benessere dei cittadini. Sul valore strategico del progetto è intervenuto il sindaco Cristallecese, secondo il quale il porto commerciale di Gaeta è il motore economico e occupazionale del territorio. Una crescita però che non può e non deve viaggiare separata dal benessere della comunità e dal rispetto del patrimonio ambientale. Con la nascita del Gaeta Blue e Green Port Living Lab, ha aggiunto il sindaco Leccese, facciamo un salto di qualità storico introducendo un modello di governance aperto e moderno, ispirato alle migliori pratiche europee. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, Raffaele Latrofa, ha sostenuto che il porto commerciale di Gaeta ha enormi potenzialità e attraverso questa piattaforma permanente si vuole mettere a sistema la competenza tecnologica e scientifica. L'obiettivo è digitalizzare i processi, favorire l'uso di energie rinnovabili e promuovere un'economia del mare che sia circolare. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, nella mattinata di oggi, presso la Sala Ribot del Palazzo Comunale di Formia, convegno moderato da Stefania Valerio, consigliere pedagogista del CDR Ampe Lazio Abruzzo e Marche. Saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e dell'assessore delle politiche sociali e giovanili Alessia Buco e del dirigente del Comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana. Seguono gli interventi di Eleonora Di Maggio, consigliera del Centro Servizi Volontariato del Lazio, Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia culturale e sociale all'Università di Cassino del Lazio Meridionale, Ilari Sedu, avvocato del Foro di Napoli, Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, il tenente Luca Galliano, capo ufficio della sezione logistica e navale del gruppo di ricerca, sviluppo, standardizzazione e supporto tecnico della Guardia di Finanza. Intermezzo musicale a cura di Anna Rita Colaianni. L'evento è promosso dal Comune, dall'Ampe, dall'Associazione Arcobaleno, dall'Associazione Solidarietà, dalla Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino e dal CSV, Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio. Nell'ambito del Festival Letterario Storie Diffuse e Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, questa sera alle 18.45 al Bastione La Favorita, incontro con la giovane e nota scrittrice calabrese Monica Acito per la presentazione del suo nuovo libro La Carità Carnale, edito da Bompiani. L'autrice, in dialogo con Alessandro Esposito, ci porterà nel Cilento alla scoperta di Maria Neve e dello straordinario racconto d'amore tra padre e figlia. Lettura di Mimmo Guerra, di pagine del romanzo e di intermezzo musicale di Giulia D'Alessandro. Inizia questa sera nella piazza dei Maestri Vetrai il Gaeta Sunset Festival. 8 appuntamenti da oggi al 19 luglio con ingresso gratuito. Questa sera concerto del cantautore romano Sergio Caputo. Domani secondo appuntamento con l'esibizione degli Harmony Beat. In occasione della festa della musica si terrà domani alle 21 nella Corte Comunale di Formia il concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, e quello del coro polifonico Coralia, città di Formia, diretto da Alfonso Priori. Saranno eseguiti brani di musica classica e sinfonica e arie popolari da parte delle due formazioni musicali che rappresentano la città da vari decenni e che domani si esibiranno sia da sole che insieme. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Nell'aula consiliare del comune di Gaeta si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti Vinci Gaeta 2025-2026 alla presenza del sindaco Cristian Leccese e del delegato allo sport Francesco Difonso. Nel corso dell'evento sono state premiate le società che si sono distinte nella stagione sportiva appena conclusa. Tra i riconoscimenti assegnati, quelli alla Don Bosco Gaeta, vincitrice del campionato di seconda categoria e della Coppa Lazio, alla Servo Volley Gaeta, campione regionale Under 16 femminile, e alla Laundromat Gaeta Calcio a 5, vincitrice della Coppa Lazio e pronta ad affrontare il prossimo campionato di Serie C1. Premi anche per la Cuscassino Gaeta Handball 84, che con la formazione Under 14 ha conquistato il titolo dell'Area 7, e per l'attaccante William Monaco della Don Bosco, autore di una stagione straordinaria conclusa con il titolo di capocannoniere. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina, Radio Formi alle ore 7 alle ore 8:10 all'appuntamento con le Savoroscope. Siamo giunti al sabato 20 giugno 2026, la chiesa ricorda San Giovanni di Matera Abate, San Gobbano sacerdote. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io da salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio alla provincia all'alta, saluto le persone che sono ricoverate nell'ospedale della zona pronta guarigione, salutiamo te casalinghe, la matrice per il presto accennare per compagnie, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce, la valida e preziosa cosa di Cadicustano. Siamo pronti a lettura 12 iniziale, cominciando come sempre l'Ariete. Riceverete in dono una visione del mondo piena di ottimismo e di fiducia, grazie all'arrivo della Luna in Sagittario in trigono con Papa Giove. Scelte equilibrate vi mettono al riparo dai rischi. Dall'Ariete al Toro. Ora che la posizione lunare viene meno, vi riappropriate di un attimo di tutte le facoltà e usate senza paura ciò che avete a vostra disposizione. Dal Toro ai Gemelli. L'attrito fa alla Bianca Signora e Marte vi mette in guardia rispetto a scelte imprudenti. Meglio camminare su una strada che conoscete a menadito. Una chiacchierata con un amico vi farebbe bene. Dai Gemelli al Cancro. Non si può conservare tutto, molti oggetti che non utilizzate più potreste regalarli, venderli o barattarli con qualcosa di necessario. Lasciatevi andare mollando un po' la presa. Dal Cancro al Leone. Il trigono Luna e Venere in casa vostra vi mettono al centro di numerosi incontri. Occhio però agli eccessi, non portano nulla di buono, sia al divertimento ma sempre in modo equilibrato. Da Leone alla Vergine. La dissonanza del sole con la luna non permette delle vostre iniziative di spiccare a volo. Con gli altri i contrasti si acuiscono non poco. Alti e bassi emotivi, ritrovate l'equilibrio. Bilancia. Avendo a che fare con progetti complessi o calcoli complicati, riceverete un aiuto prezioso assistito fra l'astro della notte e Mercurio. Precisione al top in questo periodo. Scorpione. Dopo giornate belle intense, la luna vi abbandona e le energie calano lievemente. Poco male però, dato che la pressione forse sarà anche eccessiva. Non temete di sbagliare. Sagittario. I vostri ideali saranno ancora più luminosi con l'arrivo della Bianca Signora. Con l'appoggio del Sole, Giove e Mercurio ritroverete un bel team con cui condividerli. Capricorno, se siete alla ricerca di nuove prospettive lavorative, dovrete allargare un po' i vostri orizzonti. Magari all'inizio dovete accontentarvi un po'. Imparate anche a concedervi delle pause benefiche. Acquario. Avete iniziative importanti a cui far prendere il largo. Con il vento in poppa e stile lunare sarà un gioco da ragazzi. Mollate gli ormeggi. Potete contare su un gruppo abbastanza affiatato. Concludiamo lo scuola di oggi con i pesci. In alcune occasioni potreste scontrarvi con qualcuno con una visione opposta alla vostra. Inutile perdere troppo tempo nel fargli cambiare idea. Se l'umore è grigio, corollatelo con un po' di musica. Bene tutto anche questo sabato 20 giugno 2026 Radio Fomi all'appuntamento con le sue oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Giovanni di Matera Abate, San Gobbano sacerdote. Il sole già sotto le 5:34, tramonterà alle 21:14, la luna crescente si eleverà alle 11:50, calerà a 00:35. Diamo gli auguri a Lionel Richie che compie 77 anni, a Nicole Kidman che compie 59 anni, a Gianni Fantoni che compie 59 anni anche lui. Che data da ricordare, 1890, il Leaping Scott Magazine pubblica una puntata, una versione durata del ritratto di Dorian Gray. La frase del giorno: prima di dire no, vedi se puoi dire di sì. Invece 25 stamattina sono d'estate, prima la mietitura, poi la trebbiatura. Nero di montagna va, nero di marina sta. Il denaro non conosce porte chiuse. Ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo sabato 20 giugno 2026, all'appuntamento con l'Esoroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata. Io vedo l'appuntamento a domani, domenica 21 giugno 2026 alle ore 6.30 con la trasmissione in diretta Buongiorno in Musica, tutta Radio Formia. Una buona giornata a tutti voi, trascorrete un buon sabato sera, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto a Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

pellicola. È una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

dorme ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Sono le 9 in punto.
3: 20 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ettore e San Silverio. La luna è crescente. Proverbio del giorno è cinese e dice: quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. E oggi si celebra la giornata mondiale dei profughi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. 190 anni fa, nel 1836, autorizzata da Papa Gregorio XVI, si istituiva la Cassa di Risparmio di Roma. 160 anni fa, nel 1866, il Regno d'Italia sottoscriveva l'alleanza con la Prussia e dichiarava guerra all'Austria, dando il via alla Terza Guerra di Indipendenza. Nel 1909 l'Italia interveniva a salvaguardia del patrimonio di antichità e belle arti con la legge 364, che rendeva inalienabili i beni dello Stato di interesse storico. Nel 1920, battendo il Livorno per 3-2, l'Inter si aggiudicava per la seconda volta il campionato italiano di calcio. Nel 1935, in provincia di Genova, veniva istituito il Parco di Portofino per la tutela naturalistica della zona. E 80 anni fa, nel 1946, a Parigi si inaugurava il Lido, un locale di cabaret e spettacoli di rivista, per l'arredamento del quale i proprietari italiani Giuseppe e Luigi Clerico si erano ispirati ai locali del Lido di Venezia. Nel 1979 Nilde Iotti diventava la prima donna italiana a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1981 i Pooh pubblicavano Buona Fortuna, il loro 15° album in studio, con 10 nuove canzoni tra cui Chi fermerà la musica. Nel 1984, a un anno dall'istituzione dei fondi di investimento, nasceva Gesti RAS, il primo strumento finanziario italiano. Era basato su titoli garantiti dallo Stato. Nel 2002 il governo proponeva di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, introducendo l'indennizzo economico al posto del reintegro nei licenziamenti senza giusta causa. Nel 2016 la 37enne Virginia Raggi veniva eletta sindaco della città di Roma e sempre a Roma, nel 2023, apriva al pubblico il complesso sacro di Largo di Torre Argentina, dove nel 44 a.C. fu assassinato il dittatore romano Giulio Cesare. Sono nati il 20 giugno. Nel 1615 il pittore Salvatore Rosa, ma la data è incerta. Nel 1931 l'attrice premio Oscar Olimpia Dukakis e nel 1949 il cantante Lionel Richie. Sono nati oggi anche l'attore Gianni Fantoni, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'attrice Nicole Kidman, tutti nel 1967, e il cantante Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, nato in questo giorno nel 1993. Per il 20 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
10: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
9: Monica,
10: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
11: Anch'io mangio sano, eh?
10: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
12: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
10: Massimo, ti vedo.
13: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
14: Hit Parade.
15: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
16: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di giugno dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica, ma andiamo ad ascoltare subito chi c'è alla posizione numero 10. Io no, Jovanotti.

perde ben 5 posizioni, dalla numero 3 alla numero 8, il brano degli 883, Sei un mito. Invece al numero 7 c'è Do You See the Light? Gli

della numero 7 della nostra classifica, occupata questa settimana dagli Snap con la loro Do You See the Light. E siamo arrivati ad ascoltare chi c'è nella casella numero 6, Amona Do It, FPI Project.

rimane stabile alla posizione numero 6 il brano degli FBI Project Come On Do It. E dopo questo brano vi ricordo che state ascoltando la Hit Parade degli

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 5 per George Michael e The Queen con la loro Somebody to Love. È la volta ora dell'ascolto della numero 4 in classifica, Nord-Sud-Ovest-Est di 883.

0: Guadagna 4 posizioni dalla numero 8 della scorsa settimana alla numero 4 odierna il brano degli 883 Nord Sud Ovest Est. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi 3 posti della nostra classifica. A tra poco!
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
4: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
5: Hit Parade.
6: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. People Have the Power, i Blizzard.

Gradino più basso del podio, il numero 3 per il brano dei Blue Steam, People Have the Power. Invece al numero 2 troviamo What Is Love at the Way.

0: Continua ad essere ancora la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, All That She Wants, gli Ace of Base. E come sempre con l'ascolto della numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la terza settimana del mese di giugno dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Io No Jovanotti, nona More and More Captain Hollywood Project, ottava Se un mito gli 883, settima Do You See the Light gli Snap, sesta Come On Do It FPI Project, quinta Somebody to Love George Michael e Queen, quarta Nord Sud Ovest Est gli 883, terza People Have the Power i Bliss Team, seconda What Is Love gli Addaway e ancora prima All That She Wants gli Ace of Base. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato ieri un articolato servizio finalizzato al contrasto dell'immigrazione irregolare e alla verifica delle condizioni di ospitalità degli stranieri presenti sul territorio. Sono stati controllati in particolare due immobili del centro storico e contestate 10 violazioni per omessa comunicazione di ospitalità. In uno degli appartamenti ispezionati e oggetto di sublocazione sono stati rintracciati 12 cittadini stranieri, per la maggior parte dei quali non risultava effettuata la prescritta comunicazione alle autorità competenti. Nell'ambito dello stesso servizio, due donne straniere sono state allontanate dall'area della stazione ferroviaria di Fondi Sperlonga mediante provvedimento previsto dalla normativa in materia di sicurezza urbana, poiché responsabili di comportamenti che ostacolavano il regolare transito dei viaggiatori. In serata i servizi sono concentrati sulle attività volte al contrasto del consumo e della detenzione di stupefacenti, con il supporto dell'unità cinofila della Polizia di Stato. Sono state effettuate in maniera specifica due perquisizioni domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti in una delle abitazioni controllate. Il cane antidroga Even, in servizio presso la Questura di Napoli, ha consentito di rinvenire circa 4 grammi di cocaina. Il detentore della sostanza sarà segnalato alla prefettura quale assuntore e la sua posizione sarà valutata dall'autorità giudiziaria anche in relazione alla violazione di prescrizioni imposte da una misura cautelare. Ulteriori controlli sono stati effettuati in Piazza De Santis, un'area frequentemente interessata da fenomeni di consumo di stupefacenti. L'attività dell'unità cinofila ha consentito di ritrovare diversi involucri di hashish abbandonati alla vista degli agenti. Un giovane italiano è stato trovato in possesso di una dose della stessa sostanza e segnalato amministrativamente ai sensi della normativa sugli stupefacenti. Durante i controlli è stato infine accertato un caso di guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente sanzione amministrativa, ritiro della patente e avvio delle procedure previste dalla normativa vigente. L'automobilista è stato altresì sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per le condotte tenute nei confronti degli agenti intervenuti. Operazione antibracconaggio degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, che hanno individuato e denunciato due soggetti, entrambi residenti nel napoletano, per detenzione di fauna selvatica protetta, uccellagione, utilizzo di richiami acustici vietati e maltrattamento di animali. In particolare, durante servizi specifici di controllo del territorio, gli agenti hanno individuato e sequestrato 4 esemplari di cardellino, Carduelis carduelis, una specie particolarmente protetta dalla normativa vigente. Sono stati rinvenuti su un'auto al cui interno sono stati trovati e sequestrati anche materiale e strumenti ritenuti compatibili con attività di cattura illecita dell'avifauna selvatica, tra cui richiami acustici, reti e altri dispositivi utilizzati per il bracconaggio. Inoltre, l'attività investigativa degli agenti ha consentito di accertare ulteriori elementi di rilievo, tra cui la presenza, su alcuni degli esemplari recuperati, di particolari imbracature utilizzate come zimbelli, una pratica vietata che comporta sofferenze agli animali e favorisce la cattura illegale di altri uccelli selvatici. Insieme con la polizia hanno operato elementi specializzati del servizio naturalistico del Parco regionale di Via di Ulisse e del Centro Recupero Animali Selvatici, intervenuti per la presa in carico degli esemplari sequestrati, la verifica delle loro condizioni sanitarie e l'avvio del percorso di recupero finalizzato alla successiva reintroduzione in natura. La pianificazione territoriale dei Monti Aurunci, la gestione sostenibile delle risorse forestali e lo sviluppo delle comunità locali sono stati ieri al centro del convegno promosso presso il Comune di Itri da Regione Lazio e Arsial, un'importante occasione di dialogo tra istituzioni, mondo della ricerca, università, professionisti e stakeholder del territorio. I boschi, ha sottolineato l'assessore regionale a turismo, ambiente e sport Elena Palazzo, dopo i saluti del sindaco Andrea Di Biase, sono una straordinaria ricchezza ambientale, paesaggistica, culturale e sociale. Per questo la Regione Lazio sta promuovendo una nuova visione della politica forestale fondata sulla gestione attiva e sostenibile del patrimonio boschivo, capace di coniugare tutela dell'ambiente, sviluppo economico e qualità della vita delle comunità locali. Una corretta gestione delle foreste, ha aggiunto l'assessore Palazzo, significa prevenire il dissesto idrogeologico e gli incendi, contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, tutelare la biodiversità e creare nuove opportunità per le economie locali, oltre che valorizzare il turismo sostenibile e le attività sportive all'aria aperta. Ha ricordato infine il lavoro svolto dalla Regione Lazio sul vivaio forestale di Itri, realizzato in collaborazione con l'ente parco dei Monti Aurunci e gli interventi del progetto Ossigeno, tra cui la recente piantumazione di 400 alberi nell'area del santuario della Madonna della Civita. Il direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, ha ricordato poi che i boschi degli Aurunci sono infrastrutture ecologiche fondamentali, serbatoi di biodiversità, presidi contro il dissesto idrogeologico, elementi identitari delle comunità locali, al tempo stesso risorse che possono concorrere allo sviluppo sostenibile delle filiere agro-silvopastorali e forestali, ed ha rilevato che in questo percorso gli enti gestori delle aree naturali protette devono essere considerati interlocutori necessari sin dalla fase di impostazione della pianificazione. C'è stata poi una sessione tecnica dedicata alle applicazioni della strategia forestale regionale nel territorio dei Monti Aurunci con ricercatori ed esperti della Sapienza di Roma e dell'Università della Tuscia, che hanno approfondito i temi centrali per il futuro del comparto forestale, tra cui la pianificazione, la programmazione territoriale, le filiere del legno, la gestione dei boschi da seme, la viabilità forestale, il ruolo dei pascoli e la valorizzazione dei servizi ecosistemici garantiti dai boschi. Quindi il confronto tra il Parco dei Monti Aurunci, il GAL, il territorio dei parchi, gli ordini professionali e le comunità montane. Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti con due tavoli tematici dedicati rispettivamente alla gestione forestale e alle filiere del legno e al rapporto fra turismo, patrimonio ambientale e filiere culturali, con l'obiettivo di raccogliere contributi e indicazioni operative utili alla definizione di strategie condivise per lo sviluppo del comprensorio. Il Comune di Gaeta e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale hanno annunciato l'avvio di un percorso congiunto per la costituzione del Gaeta Blue e Green Port Living Lab. Si tratta di un tavolo laboratorio permanente di confronto, ascolto, monitoraggio e progettazione condivisa, nato con l'obiettivo di accompagnare il porto commerciale in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, energetiche, sociali e di sostenibilità. Il porto di Gaeta rappresenta da anni un'infrastruttura strategica fondamentale per lo sviluppo economico, logistico e occupazionale del territorio e del sistema portuale nazionale. Il consolidamento del suo ruolo nel contesto mediterraneo richiede oggi un impegno sempre maggiore per far sì che la crescita economica sia stabilmente accompagnata da elevati standard di innovazione, trasparenza e dialogo con la comunità. L'iniziativa trae diretta ispirazione dai principi e dalle metodologie della European Network of Living Labs, la principale rete europea dedicata all'innovazione collaborativa e partecipata, un modello che promuove una governance aperta capace di coinvolgere attivamente istituzioni, imprese, enti di ricerca, associazioni e comunità locali. Applicato alla realtà portuale, il Living Lab non si limiterà al solo monitoraggio delle dinamiche ambientali, ma diventerà una piattaforma stabile per promuovere la transizione energetica, la diffusione di tecnologie avanzate, l'economia circolare e la valorizzazione della Blue Economy. L'obiettivo centrale resta quello di rafforzare il dialogo tra porto e città, costruendo una visione condivisa capace di coniugare la competitività industriale con la tutela ambientale e il benessere dei cittadini. Sul valore strategico del progetto è intervenuto il sindaco Cristallecese, secondo il quale il porto commerciale di Gaeta è il motore economico e occupazionale del territorio. Una crescita però che non può e non deve viaggiare separata dal benessere della comunità e dal rispetto del patrimonio ambientale. Con la nascita del Gaeta Blu e Greenport Living Lab, ha aggiunto il sindaco leccese, facciamo un salto di qualità storico introducendo un modello di governance aperto e moderno, ispirato alle migliori pratiche europee. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, Raffaele Latrofa, ha sostenuto che il porto commerciale di Gaeta ha enormi potenzialità e attraverso questa piattaforma permanente si vuole mettere a sistema la competenza tecnologica e scientifica. L'obiettivo è digitalizzare i processi, favorire l'uso di energie rinnovabili e promuovere un'economia del mare che sia circolare. Nell'ambito del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, questa sera alle 18.45 al Bastione La Favorita, incontro con la giovane nota scrittrice calabrese Monica Acito per la presentazione del suo nuovo libro La Carità Carnale, edito da Bompiani. L'autrice, in dialogo con Alessandro Esposito, ci porterà nel Cilento alla scoperta di Maria Neve e dello straordinario racconto d'amore tra padre e figlia. Letture di Mimmo Guerra, di pagine del romanzo e di intermezzo musicale di Giulia D'Alessandro. Inizia questa sera nella Piazza dei Maestri Vetrai il Gaeta Sunset Festival. 8 appuntamenti da oggi al 19 luglio con ingresso gratuito. Questa sera concerto del cantautore romano Sergio Caputo. Domani secondo appuntamento con l'esibizione degli Harmony Beat. In occasione della Festa della Musica si terrà domani alle 21 nella Corte Comunale di Formia il concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, e quello del coro polifonico Coralia, Città di Formia, diretto da Alfonso Priori. Saranno eseguiti brani di musica classica e sinfonica e arie popolari da parte delle due formazioni musicali che rappresentano la città da vari decenni e che domani si esibiranno sia da sole che insieme. L'ingresso è libero.
3: Radio Formia informa.
2: Nell'aula consiliare del Comune di Gaeta si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti Vinci Gaeta 2025-2026 alla presenza del sindaco Cristian Leccese e del delegato allo sport Francesco Di Fonso. Nel corso dell'evento sono state premiate le società che si sono distinte nella stagione sportiva appena conclusa. Tra i riconoscimenti assegnati, quelli alla Don Bosco Gaeta, vincitrice del campionato di seconda categoria e della Coppa Lazio, alla Serbo Volley Gaeta, campione regionale Under 16 femminile, e alla Laundromat Gaeta Calcio a 5, vincitrice della Coppa Lazio e pronta ad affrontare il prossimo campionato di Serie C1. Premi anche per la Cuscassino Gaeta Handball 84, che con la formazione Under 14 ha conquistato il titolo dell'Area 7, e per l'attaccante William Monaco della Don Bosco, autore di una stagione straordinaria conclusa con il titolo di capocannoniere. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
5: credere nel futuro.
4: Radio Formia.
5: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
4: Di sempre.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: diciamo che la prima cosa che non va in città è proprio questo programma, direi. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Formia, direi il caldo anche. Non va, non va.
2: Buongiorno, buongiorno. Infatti stavo guardando il termometro, Roma da 32 gradi, ma Formia saranno almeno 34.
1: Sì, anche
2: il tasso
1: 35.
2: Di umidità è cresciuto.
1: Infatti si vede la tua camicia,
2: è
1: completamente
2: umido. Sono umido, sono bagnato.
0: Io non parlo per dolore.
2: Non parlo, esatto.
1: Allora, Annibale.
0: Allora, io volevo intanto di ricordare, insomma, siamo in diretta qui su Radio Formia con Gerardo Becchi, Annibale Grasso, Isabella 40, Erasmo Marciano, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, e soprattutto il nostro presidente che idealmente è presente.
1: Esatto,
2: invece
1: però
0: hanno aggiunto una foto lì.
2: Ah, eccola, bella.
0: Hanno aggiunto la foto del Giro d'Italia.
2: Bella, bella foto, vedi. Attenzione, il nostro presidente è presente virtualmente qui in studio,
0: sì,
2: perché materialmente è con la canzone,
0: con
2: la sigla, con Vasco.
1: Esatto, con Vasco.
2: Parleremo però di questa storia, perché c'è una storia dietro.
1: C'è tutto un mondo intorno.
2: Ne parleremo dopo. Isabella ne sa qualcosa, noi un po' di più.
1: Noi un po' di più.
2: Al solito, Erasmo non sa nulla.
0: Io non voglio sapere niente, perché è meglio non sapere niente. Ho imparato che è meglio non sapere e non fare domande.
2: Ok, bravo.
1: Vogliamo iniziare con il salutare
2: perché
1: una nostra fan.
2: Esatto, guarda, è una cosa strana, normale, infatti io non me l'aspettavo mai da tempo.
0: Femori che volano.
2: No, assolutamente no. Attenzione.
1: Allora, ieri al nostro primo evento.
0: Scusa, ma perché c'hai gli occhiali da solo?
1: Non lo so, perché ho fatto tardi.
0: Vabbè, scusate.
2: Ieri sera eravamo praticamente in una nota pizzeria nella parte alta della nostra zona, diciamo pure intorno,
1: esatto,
2: senza la pubblicità alla pizzeria.
1: No, Basilicus.
2: Esatto.
1: Vabbè,
2: però insomma,
1: va bene.
2: Basilicus.
1: Certo.
2: Ah, cosa? Adesso lo fai, la marchetta fa bene. No, vabbè, è chiaro.
0: La marchetta va fatta.
1: Insomma, siamo
0: in fondo.
1: Siamo stati avvicinati da una nostra
2: fan.
1: Rita.
2: Che dobbiamo salutare.
0: Siete seri o
2: non è vero? Che addirittura Rita ci ha riconosciuto, sai per che cosa?
0: Per la voce.
2: Per la voce. Ha detto, io queste voci le conosco, ragazzi.
0: E certo, gira delle faccia, come diceva.
1: Esatto, brava. Allora salutiamo Rita, che è esperta in sfumatura alta.
2: Sì, perché Rita è una parrucchiera, più che parrucchiera, coiffeur, diciamo,
1: hairstyle.
0: Ci vado. Allora aspetta. Allora ci vado.
2: Assolutamente sì.
1: Esatto. Poi ti do
0: il contatto.
1: Allora, ciao Rita, e mi raccomando, taglia anche per noi.
2: Anche per noi, soprattutto per noi. Cara Rita, buona estate, buon lavoro, perché lì col phone, eccetera, pagando più di
1: quello.
2: Allora, argomenti di oggi sono tanti. Tante cose bollono in pentola, come sempre gli eventi.
0: Vedo una serie di pizzini.
2: Però bisogna accogliere con un grande abbraccio anche la nostra Isabella, che
0: non ha ancora preferito parola.
2: Diciamo, la donna, la protagonista della trasmissione, ancora non ha detto una parola. Isabella,
3: no, ma io lascio voi parlare perché mi divertite da morire. Siete simpaticissimi, avete un nutrito seguito, perché quando usciamo tutti insieme tutte vi guardano,
2: tutti
3: sempre. Io sono praticamente la ruota di scorta.
2: Non è vero, non è vero,
3: sono la mascotte.
2: Non è vero.
3: Allora, poi vengono da me e mi dicono: senti, ma chi sono quei due? Ma ce li fai conoscere? Io sono solo un tramite. Vengo, come dire, utilizzata per essere una mediatrice intermediaria di pseudo relazioni.
2: Addirittura. Io vedo dei pizzini però stamattina.
1: Sì, perché
2: chi sono questi pizzini?
1: Non c'è il presidente che di solito porta le fotocopie.
2: Ah, e quindi sono arrivati i pizzini.
1: Io ho detto, che sono questi pizzini
2: con
1: gli eventi.
2: Ma perché il bello di questa trasmissione è che non ha assolutamente un copione. È il bello della radio, cioè nel senso che va fatta come si faceva una volta, no? Cioè proprio in tempo reale.
1: A cappella.
2: Bravo, esatto. È un modo un po' particolare di raccontarla. A proposito di cappello e di cappelli, volevo salutare nuovamente il presidente che è qui, che ha mandato ieri sera dei video, dei filmati.
1: Ha mandato abbiamo delle notizie
2: bellissime,
1: che poi daremo più tardi.
2: Ma quelle sono altre notizie.
3: Poi le sentiremo al telefono.
1: Anche?
3: Ci farà un reportage sulla.
2: Da dove?
3: L'ospedale.
1: L'hanno dimesso? Da Bari.
2: L'hanno dimesso, sì.
1: Benissimo.
2: L'importante è che stia bene.
1: Va bene, allora, Isabella, abbiamo finito con gli appuntamenti.
0: No, ancora dobbiamo iniziare.
1: No, abbiamo finito a scrivere gli appuntamenti.
0: Allora, intanto che definiamo gli appuntamenti, mando una canzone.
1: Bravo,
0: esatto. Bravo. Così respiriamo un attimo.
1: Sì, bravo. Okay.
0: Ci abbiamo Se telefonando di Necco. Questo per non perdere l'abitudine col 2 giugno.
1: Esatto. Noi c'eravamo. Con il cappello.
0: Voi c'eravate?
2: Sì.
0: Voi eravate brutte persone.

0: tutte che abitudini che c'ha Franco Magliozzi di staccare le canzoni a metà. Buongiorno Gianni.
1: Sfumala.
0: Buongiorno Gianni. Dobbiamo sfumare. State sereni. Allora, Isa, okay, dimmi qualcosa.
2: Dici qualcosa devo dire? Perfetto. Allora, noi adesso dobbiamo intervistare Annibale
3: e Jerry.
2: Perché ci devono raccontare tutte le loro disavventure.
3: Disavventure le racconteremo, però
2: allora voi le avete accennato, lo volete raccontare sì, dopo?
3: Dopo
1: noi volevamo parlare con te di questo evento, di questa moda che si sta diffondendo soprattutto a Roma, dove i giovani la notte prima degli esami hanno si sono ritrovati tutti a Piazza Sempione cantando Antonello Venditti.
2: Perché per gli studenti romani e io sono stata una di quelli,
1: per questo abbiamo chiesto il tuo parere.
2: È una canzone cult, cioè noi dobbiamo fare la notte prima degli esami quella canzone, perché è un rito scaramantico. E poi vengono tanti artisti. Lo scorso anno c'è stato Achille Lauro che ha cantato a Piazza di Spagna, quest'anno invece lo hanno fatto a Corso Sempione ed erano tantissimi ragazzi, poi meravigliosi, con questi telefoni, le luci, cantano tutti insieme. Ho notato che qui a Formia non so se è tanto sentita questa canzone.
1: No, però dico, sta diventando un po' virale. Ho visto
2: dei post,
3: sono cose di emozione. E poi soprattutto è bello vedere un autore come Antonello Venditti, che è di ovviamente tanti anni fa, un nonno di questi nuovi giovani, che porta comunque il suo messaggio contemporaneo, che è sempre attuale.
2: Bello. Tenete presente che i cantanti romani come Venditti, come Claudio Baglioni, sono comunque seguitissimi dai giovani, perché sono i loro genitori che hanno fatto ascoltare i figli,
3: hanno inculcato
2: trasmesso questa cultura delle canzoni. Infatti anche per esempio tutti i Achille Lauro, per esempio, no? Roma e Måneskin sono di Roma, Monteverde. Noi li sentivamo a Via del Corso quando cominciavano a suonare.
1: Luca Barbarossa,
3: il cantautorato italiano nasce da Roma.
2: E
3: ragazzi,
2: Roma è
3: attenzione.
2: Molto compatta in questo sull'ascolto musicale.
3: Insomma, veramente c'è un fermento incredibile nell'ambito della musica. Ma attenzione, a proposito di esami, perché noi non ci fermiamo.
1: No, noi andiamo oltre la notizia. Non so se hai saputo lo scoop.
3: Perché non c'è soltanto questo tipo di esame, ma
1: anche esami.
2: Ma quali esami? Esami di salute?
1: Allora, noi abbiamo uno scoop. Dice anche al Policlinico di Bari. Ieri notte hanno cantato Antonello Venditti.
3: Notte prima degli esami.
0: Io ragazzi,
3: sono andati bene.
0: Lo state mandando, voglio dire.
1: Mandando. A noi ci ha telefonato il presidentissimo, che era presente, e ci ha fatto un reportage.
3: Dei suoi esami. Che sono andati bene, però.
1: Sono
3: andati bene.
1: Perché vogliamo dire cosa è successo? Chi lo dice, tu o io?
3: Allora, è andato prima del concerto.
1: Il presentissimo
2: è andato al concerto di Vasco a Bari con sua moglie Manola, che salutiamo.
3: Come no, assolutamente.
1: Però prima del concerto ospite da un ristorante di Bari,
3: amico,
1: Gigino al mare. Dove ha degustato il Plateau Royale.
3: Cos'è il Plateau Royale?
1: È una conca di alluminio stracolma di ghiaccio dove sono appoggiati tutti i frutti di mare.
3: Crudi.
0: Io mi sono girato verso Gianni, convinto che Gianni stesse seguendo quello che sto facendo, perché devo andare via. Mi gira Gianni, ride da solo, da guardavo due. È fantastico.
1: Praticamente ha ingurgitato il presidentissimo 35 ricci di mare, accompagnati dal pane di Altamura.
3: E vino locale, perché ha chiesto un vinello locale,
2: durante
1: il concerto.
3: Ha mandato le foto.
0: Lui si divertiva. Io so che ha preso un vino locale perché chiedeva Furore di Marisa Cuomo e non l'ha trovato. È una delle bottiglie più introvabili in assoluto.
1: Ed è stato tutta la notte sveglia, perché gli amici di reparto cantavano Notte prima degli esami. L'ho fatto stamattina.
3: Perché abbiamo anche il reportage fotografico, poi lo postiamo.
1: Lo facciamo sulla pagina
2: privato radioformico. Possiamo mandarci le notizie
3: sulle nostre.
1: Va bene, allora facciamo gli auguri al presidente. Torna presto, noi ti aspettiamo.
3: Se lo abbiamo al telefono,
1: chiediamo l'una
3: per capire come sta effettivamente. Auguri presidente. Detto questo, non sapevi nulla.
2: No, io sapevo che era il concerto, ho visto le foto nel gruppo.
3: Perché Questo è presente quando sta bene, vedi?
2: Ah, però sorridente, sì, sì. Ma se non sbaglio, ho visto una foto del presidente col cappellino in testa.
1: No, quello è il video che prima di andare da Gigino.
3: Non voglio spaventarti, però c'è una cosa qui. E ancora il presidente che sta bene, che mangia.
2: Ah, mangia, come mangia.
1: E poi dopo faccio vedere. Peccato che non siamo in video.
0: Comunque l'intelligenza artificiale fa più danni della grande.
2: Quel mal di pancia in ospedale.
3: Esatto. Vabbè, auguri presidente.
1: Va bene, allora andiamo avanti.
0: Io se volete ce l'ho. Se io volete respirare, ce l'ho pronta.
3: Sì, allora vai, mettiamola.
1: Ce primavera.
3: Mettiamola.
0: No. Un'altra cosa.
1: È una cosa.
0: Glitter and Gold.
2: Glitter and Gold di Rebecca Ferguson.
0: E io intanto vi saluto. Vi lascio ovviamente a Gianni.
1: Non andare. Resta con noi.
0: Intanto vi saluto perché tanto state in ottime mani.
2: Va bene. Ciao Erasmo, grazie sempre.

0: Eccoci, allora, questa canzone è bellissima.
1: C'è qualcosa che non va nel... si chiama Larsen, sapete come si è? Questo è un
2: sì,
1: effetto.
2: Knut Larsen.
1: Sì, allora, l'effetto Larsen è quando prende la cuffia è troppo alta e allora si innesca il ritorno del suono.
0: Ah, ho capito.
1: Larsen fu quello che scoprì questo praticamente arcano, il proprio Larsen, e da lì il nome Larsen.
2: Effetto Larsen.
1: Bene,
2: che adesso è diventato suono.
1: Adesso è diventato suono.
0: Come le formule matematiche.
1: Esatto, come le formule matematiche. Esatto,
0: si chiama
2: con l'effetto.
1: Credo, una volta, sai che le prove audiometriche si facevano proprio, bisogna abbassare un attimo la cuffia, io lo faccio da qui, vediamo, visto che sono uno che nella vita fa il direttore artistico,
0: ecco,
1: ma fa anche a volte la radio. Bene, abbiamo abbassato
0: allora
1: il volume, siamo un po' più sordi, sentiamo di meno, ma
2: sì,
1: non ci interessa, perché
2: no,
1: è tanto bello ricordare che ascoltare a volte suoni come, che ne so, il cinguettio. Ieri sera, per esempio, quando eravamo a cena, che ci hanno riconosciuto, abbiamo ascoltato addirittura il suono delle cicale. E sapete anche un'altra cosa importante a proposito di cicale, perché è bello raccontarlo, addirittura si può scoprire la temperatura contando, c'è una formula, contando praticamente i suoni delle cicale.
0: Ah.
1: Sì, quindi praticamente, che ne so, che fanno 40 cicalive,
0: sì,
1: lì 40 gradi,
2: 40
1: gradi. 25 gradi, ecco.
2: Cioè, no, ah, te l'ho detto nel Parisi,
1: non lo so chi l'ha detto, però
0: vi ricordate la canzone?
1: Cicale, perché ha detto questo era il Parisi.
0: Parisi.
1: Allora, perché mi sta succedendo qualcosa che era, l'ho letto
2: scientifico,
1: forse l'ho
2: su
1: letto
2: Focus.
1: No, settimana enigmista. Salutiamo Paola.
2: Chi?
1: Salutiamo Paola, che è una lettrice incallita della
0: settimana
1: enigmista. Ma oggi attenzione, gli ospiti volano, cioè abbiamo una persona
2: che ha perso al treno, però ci ha dato buca.
1: Ecco qua, perfetto.
2: Diciamo un avvocato ci ha dato buca.
1: Pure, cioè non c'è un ospite. Oggi non c'è un ospite. Il presidente sta
2: a Bari.
1: Vabbè, sta bene comunque, l'abbiamo sentito. No, perché
2: adesso ci chiama.
1: Nel frattempo,
0: allora, la canzone di prima, Glitter and Gold, era dedicata all'evento che c'è stato mercoledì scorso, Bollicine d'Italia.
1: Raccontatemelo, perché non c'erano,
0: allora,
1: soccorso purtroppo. Insomma,
0: il luogo quest'anno era Villa Irlanda.
1: Ah, bella.
0: Un luogo veramente accogliente, elegante. Gerardo è rimasto colpito perché era pullulava di bellissime donne, vestite in abiti da sera,
1: Italia, che
0: e
1: pensa
0: quindi
1: lui
0: la
1: donne.
0: Prima cosa che ha detto, avete notato quante donne ci sono?
2: C'era un rapporto
1: bollicine donne 4-1, una bollicina 4 donne, 5 donne.
0: Comunque insomma erano veramente 100 etichette, 25 stand enogastronomici e 35 produttori.
1: Se tu gli fai una domanda, ti ricordi una bottiglia di vino come si chiama? Dice no, mi ricordo però che ho visto.
0: Ah sì, lui infatti è rimasto colpito da una donna.
2: Io non bevo bollicine.
1: Vabbè, non bevo bollicine.
0: Comunque devo dire, è stato un evento riuscitissimo, c'erano molti presenze anche politiche, amministrative,
1: certo,
0: e quindi sia della regione che del territorio, e chiaramente poi tutti dicevano ma Villa Irlanda si trova a metà tra Formia e Gaeta, quindi è Formia o Gaeta? No, invece è stata una scelta giusta, proprio perché le associazioni avevano sedi sia a Formia che a Gaeta.
1: E così smettiamo anche con questo campanismo.
0: Basta, ma sono una stessa cosa. Il Pontino è un'anima
1: bella,
0: unica.
1: Gaeta è bella, Formia, sono belle entrambe.
2: Eccellenza,
1: è bella Minturno, è bella, capito, Scauri, è belle tutte.
0: E poi c'erano delle degustazioni gastronomiche veramente di altissimo livello e tutti hanno espresso parole di lode. Devo dire che l'organizzazione è stata veramente ottima.
1: Ottimo.
0: E è andato tutto
1: ricordiamo
0: perfettamente.
1: Sozio
0: Guarino.
2: Di chi era il direttore dell'evento?
1: Dietro io.
2: Ah, bravo.
1: cioè, perché attenzione, il direttore
2: non c'è
1: evento.
2: La tua direzione.
1: Poi alla fine poi ti domandano: ma questo evento è riuscito perché? Perché ci sono io dietro.
0: Noi invece eravamo all'accoglienza, quindi ci siamo veramente divertiti, persone garbatissime. Insomma, è stato veramente.
2: Sono rimasti anche senza cibo e senza mangiare, se non era per me.
1: Però con te non
0: Gerardo, devo dire, è stato questa volta Gerardo ti sei fatto perdonare perché la volta scorsa avevi quella maglia improponibile, ma nel corso della serata è arrivato veramente da galantuomo con i piatti, addirittura portandoci delle ostriche.
1: Non era nel mio programma perché dovevo indossare un'altra maglia un po' più spintarella, vabbè,
2: però non era pronto,
1: ero fuori, non potevo controllarlo.
2: Vabbè, a proposito di eventi,
0: allora,
2: vogliamo iniziare a dare delle pillole.
0: Domani mattina 21 giugno c'è questo noto e storico pellegrinaggio di San Michele Arcangelo. Si partirà dalle 5 del mattino sino alle 12:30, quindi ci sarà la Santa Messa, la benedizione del grano, una colazione per ristorare tutti coloro che hanno fatto un bel percorso a piedi, il sentiero religioso che durerà circa penso un'ora e mezza, due, la benedizione al golfo, poi abbiamo di nuovo la Santa Messa in montagna e San Michele verrà apposto nella sua nicchia.
1: È quello che dobbiamo fare noi domani.
2: Sì.
0: Certo, però alle 5 del mattino siete pronti?
1: Sì, sì, alle 5.
0: Vi fate trovare
1: alle
0: 4 pronti,
1: e mezza siamo già lì.
0: E si
2: noi non andiamo proprio a dormire.
1: Chi va a dormire?
0: E sul sagrato del santuario si celebrerà la devozione del pane nero e cagliata.
1: Bene, perché perfetto. Non sai che ci sei anche tu. Cioè, abbiamo,
0: sì, ci sono anch'io.
1: Abbiamo il filmato da fare.
0: Però io non vi conosco. Quando sono nelle mie sedi religiose, io non so chi siete. Non vi conosco.
1: Abbiamo bene, telefonati, abbiamo
0: perché io ho una reputazione da difendere.
1: Perché,
2: perché noi no.
0: Beh, voi siete un po' ballerini, a volte siete dei super VIP, a volte siete uomini galanti. Ribelli.
2: Vabbè, siamo di Bosco e di Riviera.
1: Bravo,
2: no, è giusto. E continuiamo con gli eventi. Sempre la mattina di domani al Mausoleo Cicerone, Appia Regina Viarum dalle 9:30 alle 12:30, APS Formiana Saxa, per la valorizzazione dei monumenti storici della nostra città, una visita teatralizzata e una apericicero.
1: Ah, che bello!
0: Sì, però dovete telefonare.
2: Da non confondere
0: Tommaso
2: con Apriti
0: Bosco,
2: Sesamo.
1: C'è il numero?
0: L'abbiamo dato la scorsa volta. Però comunque si può.
1: Ma attraverso i canali internet,
0: cerco.
1: Io credo che comunque.
0: Allora, se andate sulla pagina Proloco, la sottoscritta insieme al presidente Mario Persico, abbiamo pubblicato tutte le locandine di tutti gli eventi.
1: Ah, perfetto, quindi possono prendere
0: tutti
1: coloro
0: che sono interessati. Esatto, tutti coloro che sono interessati possono andare sulla pagina Proloco Città di Formia e verificare tutti gli eventi e i numeri di telefono a cui possono rivolgersi.
2: E poi sempre domani alle 9 c'è la festa della musica alla Corte Comunale, il complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia e il coro Coralia.
0: Benissimo.
2: E questi sono gli eventi di domani.
1: Ma poi racconteremo altri eventi, perché poi ce ne saranno altri.
0: Sì, un po' alla volta.
1: Piano piano.
2: Esatto.
0: Anche perché una signora ci ha telefonato e ha detto a volte li date tutti insieme, non si fa in tempo
2: a scrivere.
0: Con la penna a scrivere per coloro che non hanno ovviamente i social
1: e non hanno il telefono cellulare.
0: Perché molti anziani, ricordiamo, questa è una cosa che voglio di una parentesi, diciamo, dire
1: non è polemica,
0: diciamo polemica relativamente perché non è giusto che le persone anziane debbano andare a mendicare l'aiuto di nipoti, figli, perché
2: per
0: non sanno usare il telefono e quindi si trovano molto spesso tagliati fuori dagli eventi e tagliati fuori anche da iniziative della pubblica amministrazione.
1: Ma soprattutto perché per fare uno speed ci vuole un ingegnere nucleare, figuriamoci l'anziano.
0: Esattamente, adesso è tutto digitalizzato, per cui le persone anziane hanno delle serie difficoltà. Bisognerebbe inventare una figura professionale che andasse per le case ad aiutare questi anziani.
1: Bene,
0: se non hanno nipoti,
1: ne parleremo con il presidente.
2: Poi ci hanno anche chiesto: ma perché vi limitate agli eventi della città di Formia? Non possiamo ampliare lo spettro?
1: Perché non ci interessa il materiale? Scusate, qui cosa succede in città? Non è
2: vogliamo iniziare a dare una notizia extraurbana?
1: Dalla.
2: A Katmandu
1: piove, però non è un evento, è una cosa normalizia.
2: È una notizia, è una
1: se
2: notizia.
1: Questa vuole essere una polemica, allora
2: non è una polemica.
1: No, e allora, cari amici amministratori, date le vostre informazioni e noi le diciamo, perché è cosa succede in città generale, no?
2: Esatto.
1: Non è soltanto la città di
0: diciamo
1: Formia.
0: Diciamo che la Proloco Città di Formia sta avendo veramente tante
1: internazionale,
0: geniali iniziative e quindi siamo veramente andati a correre, grazie anche all'aiuto di Radio Formia che ci sostiene veramente, ringraziamo tutto lo staff.
1: Che va aiutata, che va aiutata sempre, mi raccomando.
0: Sì, sì. E quindi noi, come dire, siamo abbastanza avanti, però anche le altre Proloco degli altri contesti territoriali possono in qualche modo emulare i nostri
1: interconnessione.
2: Anzi, io propongo di invitare anche gli altri presidenti della Prologo, visto che ci stiamo.
0: Noi abbiamo sei il presidente di Prologo Campo di Mele.
2: Vabbè, dove si fanno gli eventi?
0: Però vivi a Formia,
1: si fanno gli eventi, quindi esatto, è normale che lui c'è un altro discorso. A te, a proposito di diciamo personalità del territorio, il sindaco di Campo di Mele sarà presente per raccontare la stagione degli eventi prossimamente. Insieme in anteprima ci sarà anche il sindaco di Spigno Saturno,
0: il dottor Vento,
1: che tra l'altro la butto lì, la dico,
2: sta facendo un concorso, il sindaco più bello d'Italia,
1: esatto. Lui sta partecipando, che probabilmente vincerà pure, per cui abbiamo anche questo,
2: è uno dei papabili,
1: è uno dei papabili come uno dei sindaci più belli d'Italia, quindi saluto.
2: Non lo sapevi di questo concorso?
1: Non conosci il sindaco? Non lo conosci proprio?
0: Te lo presenteremo.
2: No, non conosce il sindaco, né conosce nemmeno il concorso
1: e non conosce neanche la moglie. Attenzione, vabbè, perfetto. Noi possiamo andare avanti con la musica, perché c'è una canzone che Isabel ha scelto.
0: Sì, allora noi adesso
1: lasciamo che sia lei.
0: Ascoltiamo Rosalino, c'è la mare in Alte Ron con Non abbiamo bisogno di parole.
2: Che è stato al compleanno di Annibale, non lo sai?
0: Certo.
2: Tanto tempo fa.
0: Ah, ospite. Questa la sapevo, questa la so.
3: Adesso vieni qui. Bellissimo.

0: L'amico Ron con Non abbiamo bisogno di parole, invece noi in radio abbiamo bisogno di parole, non solo di parole, abbiamo bisogno anche di contatto, abbiamo bisogno di conoscenza. Infatti è nata l'idea di trasferirci, visto anche la bella stagione, visto anche in qualche modo il caldo. Poi Isabel, che ho incontrato tempo fa in spiaggia, si presta anche bene per una live, perché a differenza nostra, dove non abbiamo a proposito di esami, non abbiamo, volevo ricordarlo anche qui in questa sede, io purtroppo quest'anno non ho superato gli esami e quindi non ho superato la prova a costume, non potrò quindi portare un costume, non potrò andare
1: con il port cross,
0: il port cross è proprio vietato,
1: vietatissimo,
2: proprio neanche i boxer,
0: purtroppo devo rimanere vestito un po' con quei tuniconi,
1: bene anche la camicia di lino,
0: tipo Sharm el Sheikh, insomma, tanto per intendere,
1: e allora noi
0: in spiaggia così
1: abbiamo pensato un format, vogliamo proporlo,
0: la radio
1: adesso
0: viene da voi,
1: se voi non venite in radio, noi veniamo da voi.
2: È la radio che viene
1: raccontaci, raccontaci.
2: No, raccontalo tu.
1: Io lo devo raccontare.
2: Certo.
1: Allora, abbiamo pensato
0: cari stabilimenti, avete voglia di ospitarci?
1: Noi veniamo in diretta da voi. Un'oretta di musica,
0: un'ora.
1: Di intrattenimento.
0: Raccontiamo il territorio, come al solito.
2: Sì, come sempre facciamo.
0: Noi, come sempre facciamo, e raccontiamo anche quello
1: che sta succedendo, quello che succede lì.
0: È bello perché, sai, la radio è importante anche perché racconta, ecco, le cose del territorio, no? E tu sei proprio il capo del territorio.
1: Raccontiamo Vindicio,
0: storie,
1: raccontiamo Seramo.
0: Come l'altra volta
2: abbiamo raccontato
0: la cucina con il professor Gatto, che voglio salutare perché lo sai che sta nel mio cuore.
2: L'abbiamo visto all'evento Bollicino.
0: Attenzione, il professor Gatto ha anche scritto un libro, Le ricette del professor Gatto, 100 ricette di cucina facili per tutti.
2: Meraviglia.
1: Ma vogliamo ricordare anche il canale di cosa succede in città.
2: Il canale YouTube che abbiamo aperto per essere al passo con i tempi, cosa succede in città con il punto interrogativo Beside 40, ed è appunto, ci sono per il momento pochi video
0: ma domani già nella passeggiata racconteremo, e quindi il cammino, domani racconteremo anche quello che accade nella parte alta di Formia, cioè quindi racconteremo un po' il territorio,
2: perché
0: ce lo facciamo raccontare sempre dagli altri, dalla RAI, da Mediaset, quel cammino fantastico, raccontiamolo noi che invece il territorio lo conosciamo bene, giusto?
2: Infatti.
1: Giustissimo, e oggi pomeriggio per chi vuole venirci a trovare si apre una campagna
2: siamo
1: a Vindicio
2: e quindi
1: con il professor Gatto
2: quindi gireremo i nostri video sempre sull'enogastronomia,
0: almeno un paio di filmati perché il libro continua,
2: un paio di filmati anche per promuovere il suo libro, e poi gireremo insomma lungo la spiaggia e vedremo di fare altri video, chi si vorrà avvicinare potrà farlo e noi promuoveremo
0: ormai
2: lui
0: basta che apre la bocca lo riconosco,
1: il professor Gatto.
2: Anche perché perché è riconoscibile Jerry? Perché sei un mix tra Flavio Briatore con i suoi occhiali specchiati tartarugati e Gianluca Vecchi
1: con tutti i tatuaggi e le collanine. Ma io non ce l'ho i tatuaggi.
0: Vecchi, guarda, sinceramente.
2: Ma non ce l'hai?
1: Io i tatuaggi non ce l'ho.
2: Non ce l'hai i tatuaggi? No, pensavo li avessi.
1: Me li devo fare,
2: Non ce l'avevi l'altra volta che l'avevi fatto con l'Enea, un bel tatuaggio.
1: Un tatuaggio con l'Enea, quello finto.
2: Sino all'avambraccio.
0: Sì, ho ricordato, vanno di moda.
1: Ok.
0: A proposito, allora, visto che abbiamo raccontato di questa bella idea, iniziativa di trasferirci in spiaggia, c'è però da raccontare qualcosa invece nel futuro.
1: Allora, diciamo la settimana prossima
2: fermiamo gli orologi per la festa di
1: San Giovanni, attenzione. Entriamo nella settimana di festeggiamenti,
0: i fuochi,
1: fuoco alle polveri. Allora iniziamo con il 22 giugno, Borgo di Mola in musica, c'è una sfilata in maschera degli artisti di strada gonfiabili, banchi gastronomici e spettacoli musicali, tutto a via Abate Toste, a Borgo di Mola.
2: Borgo di Mola,
1: 22 giugno a partire dalle 8 vi aspettiamo, vi aspettano alla Borgo di Mola in musica. E andiamo avanti, il 23 ci sarà a Largo Paone alle 21:30 la cover dei Queen, Queen of Bulsara o Bulsara, Annibale, tu che sei, no, chi può dirlo?
0: Chi può dirlo?
1: Loro, ce lo diranno loro, ce lo diranno loro il 23 giugno alle 21:30 a Largo Paone, e si chiude il 24 giugno alle 21:30 con i Nomadi live sempre a Largo Paone. Dopo ci saranno i fuochi?
2: Eh sì,
1: ci saranno.
2: Ci saranno
1: grandissimo,
2: come no,
1: spettacolo pirotecnico,
2: i fuochi di San Giovanni.
0: Sono attesissimi,
2: sono
0: attesi,
2: molto attesi.
1: Tanto in tutta la regione, io sì, so, anche sì, nell'alto Casertano, anche nella regione Campania,
0: diciamo. È vero, no, vengono, è sentita tanto quella di Sant'Erasmo, però i fuochi di San Giovanni hanno una valenza
2: anche
0: non indifferente.
2: Però ricordiamo una locandina apposita con tutti gli orari,
0: è scientifica la cosa,
1: tutte le diciamo le ditte che si alternano nella
0: una gara fuochi, per i propri, sì.
1: E poi ricordiamo che ieri abbiamo saputo che c'è anche un San Giovanni a
0: Figlio Saturnia, e quindi salutiamo. Bene. Sì, ecco, esatto. Addirittura c'è tutto il programma lì. Guarda, gli sembra il libro del professor Gatto.
1: Esatto.
2: Ecco, c'è questo bellissimo opuscolo.
1: Ci sarà una ricetta del professor Gatto?
0: Secondo me sì.
2: Questo opuscolo che gira per la città di Formia, un libro, diciamo.
0: Questo lo possiamo portare qua in libreria.
2: C'è tutta la storia dal Vangelo di Matteo.
0: C'è tutto, c'è tutto. È un libro. È un libro.
2: Don Carlo.
0: Complimenti.
2: Poi ci sono tutte le varie, gli esercenti che hanno dato il loro.
0: Peccato che non siamo alla radiovisione, però mi piacerebbe far vedere questo libro. Che io
2: il saluto del sindaco, poi ci sono ancora pubblicità, il gruppo dei ministranti. Poi ci sono l'incontro con tutta la cittadinanza, e questo qui è citato anche l'incontro dello scorso anno tra Sant'Erasmo e San Giovanni, che ha avuto
0: un successo incredibile,
2: un successo
0: bello,
2: straordinario,
0: bello.
2: Emozionante, persone che piangevano, veramente è stata una cosa toccante. Poi c'è anche una donazione per il reparto di pediatria, quindi una citazione su questa donazione, il restauro conservativo della statua di San Giovanni, quindi come è avvenuto questo restauro. Altra pubblicità, quindi chiaramente è giusto valorizzare tutti gli esercenti che partecipano e sponsorizzano questa manifestazione. Nuovi spazi di fede, la riapertura della cappella di San Michele in Mola.
0: Bene, bene,
2: e poi va bene, poi casomai continuiamo.
0: Ma sì, assolutamente verranno raccontati poi.
2: ASD Virtus, la polisportiva di San Giovanni, quindi, e poi continueremo dopo a dire altre cose.
0: Assolutamente. Nel frattempo, visto che come al solito noi deliziamo con informazioni, anche c'è anche un bel momento musicale. Prima però
1: sì, no, però prima del momento musicale io volevo volevo ricordare a coloro che sono interessati alla diretta,
0: sì,
1: la diretta fuori dagli studi, di contattare
0: la pagina,
1: oppure abbiamo un numero, Isabella?
2: Possiamo dare il mio.
1: Esatto,
0: che non diamo ovviamente il nome, perché sennò poi
1: allora dovete contattare la nostra
0: Isabel
1: al numero
2: 335-665-8130.
0: Attenzione. Allora,
1: gli stabilimenti balneari che sono interessati a questo format possono contattarci, ci mettiamo d'accordo.
0: Ripetiamolo.
1: E noi vi veniamo a trovare.
0: Ricordiamo il numero.
1: Il numero, ricordiamolo.
2: 335-665-8130.
0: Perfetto.
1: Allora, chiamatela,
0: perché noi arriveremo insieme a lei. Ora la musica, c'è un altro break musicale
2: con Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: Eccoci
1: qui.
0: Il grande.
1: Abbiamo in diretta il grande presidente, signore e signori, Mario Persu.
2: Buongiorno,
1: direttamente
2: Mario.
1: Da Bari.
2: Buongiorno,
1: ciao Mario.
3: Buongiorno, come va?
0: Beh, come va? Tu come va?
2: Tu
0: come stai?
3: Perché a noi siamo... molto bene.
0: Beh, ci siamo preoccupati,
3: bene.
0: Insomma, spero che tutto sia rientrato, no?
3: Sono ancora qui a Bari.
1: No, è rientrata il piccolo problemino.
0: Il rientrato,
3: ah,
0: sì.
3: Il problemino, sì, il problemino è tutto rientrato.
0: Quanti frutti di mare hai mangiato?
1: Madonna mia, la Gigino al mare.
0: Gigino al mare.
3: Devo essere sincero, pochi.
0: Pochi? E meno male.
3: Non c'è stato il tempo di mangiare.
1: Ma mi hanno detto che hai cantato a squarciagola notte prima degli esami.
0: Come mai?
1: Hai fatto l'esame questa
3: mattina? No, notte prima degli esami? Qua siamo partiti dal 1979. Faccio il militare, album Non siamo solo gli americani, ragazzi. Bello. Qualcosa di allucinante. Poi siamo passati Alibi, siamo passati Vado al massimo, inizio il concerto, Vado al massimo. Anni 79, 80, 81, 82, tanta roba, per poi arrivare fino a
0: alle 6 la mattina. Beh, insomma, tra gli esami e tutto, insomma, un po' più caro Mario, ma tu quanti concerti di Vasco hai visto nella vita?
3: Ma io ne ho visti 4.
0: Bene. E quanto è cambiato?
3: Però
0: Vasco
3: mancavo da almeno 20-25 anni.
0: Ma è cambiato, è cambiato tutto, quindi. Ovviamente, a parte la tecnologia, a parte l'Edwall, cosa è cambiato? Lo spirito è rimasto lo stesso?
3: Sì, lo spirito è quello, lui ce la fa un po' di meno, devo essere sincero, fa un po' più di pause, insomma, non è il concerto tirato come era una volta,
0: il comandante è invecchiato.
3: Però fa delle pause, a parte lo strumentale, sapete che lo strumentale di Vasco poi
2: è superlativo,
3: sono tutti professionisti, quindi alla fine... Lo strumentale c'è sempre in quasi tutte le sue canzoni, certo. Però fa anche delle pause, fa 3-4 pause.
2: Ah,
3: però è sempre il comandante,
2: Mario?
3: Ragazzi.
2: Complessivamente quanto dura il concerto? Due ore e mezza?
3: Il concerto dura 2 ore e mezza, ovviamente compreso le pause, però è sempre un gran concerto. Ragazzi, ieri 55.000 persone. Un delirio,
0: una città
3: forse vi ho mandato delle foto, dei vanguardi.
2: Sì, ci hai mandato le foto e anche i video.
0: Stiamo mostrando le foto invece adesso. Due private.
1: Esatto, stiamo
3: postando. No, quelle non ve le mando perché voi siete dei cattivi.
0: Le
3: modificate con l'intelligenza artificiale, mettete in mezzo a strada.
1: Ti abbiamo visto nudo con la fascia del ballare.
2: Ogni tanto se ne esce con delle foto create con l'intelligenza artificiale che ci lascia a bocca aperta.
0: Sono vere.
2: Perché sono veramente. Verosimili,
0: sono vere.
3: Non tutte, diciamolo.
1: Va bene, adesso, Mario. Allora, ragazzi, sei di ritorno, che fai? Mangi una cosina.
3: Noi ci prepariamo per Roma poi l'anno prossimo.
1: Sì, stiamo prendendo i biglietti, io e Annibale.
3: Sì, ma sono state annunciate 10 date per Roma.
0: E Roma la facciamo insieme.
3: Per l'anno prossimo.
1: Sì, Roma andiamo insieme, andiamo con tutta la radio.
3: Con la radio, diciamo, andiamo direttamente in radio.
0: Esatto. L'ultima domanda che faccio per te, ma domani quindi si farà camminata? È confermata la nostra camminata lì in quel del Redentore?
3: Allora, guarda, io
1: dipende da come arrivo.
3: Dipende a che ora arrivo. Questa notte non ho dormito nulla.
1: Esatto,
3: praticamente un'ora e mezza perché hai avuto quelle vicissitudini mie. E quindi non sono stato in giro per degenza.
1: Sì, va bene. Quindi, allora Mario.
3: Però sì, confermiamo, facciamo questa passeggiata, questo pellegrinaggio. Che noi partiamo sempre prima di tutta la
1: pellegrinaggio,
3: arriviamo sopra, ci godiamo tutto il panorama, aspettiamo che arriva la statua e poi dopo ce ne scendiamo.
2: Ok, perfetto. Okay. Allora, prima, giustissimo, presidente. Allora, prima di parlare poi dell'ultima canzone che dedichiamo, ed è chiaramente dedicata a te, presidente, a Radio Formia e a Vasco Rossi, volevo dire appunto esortare i cittadini di Formia a munirsi di questo libercolo dedicato alla festa di San Giovanni.
1: Ti piace, Mario, il libercolo?
2: Sì, il libercolo. Sai che io mi diverto a trovare.

0: ovviamente le tue giornate dedicate al Santo Patrono.
1: Esatto, certo.
2: Esatto.
0: Bene, bene, vedo carichi.
3: Allora
0: carichi
3: noi ti
0: oggi
3: dedichiamo una canzone.
2: Sì.
3: Noi e Radio Forme.
2: Ma questo punto, visto che ci siamo, saremo
1: sì,
2: quasi
1: siamo arrivati
2: saluti
1: all'orario.
2: Che facciamo? Chiudiamo con la canzone e poi dopo la canzone salutiamo.
3: Dopo la canzone salutiamo.
1: Un bel saluto e poi.
0: Perfetto. Ragazzi, io saluto tutti allora.
1: Ciao,
3: sì, ciao,
1: ciao
3: Mario,
2: riprenditi.
0: Tutta la compagnia di Bari vi saluta. Noi siamo a Bari Vecchia.
3: Salutaci i compagni di merende.
0: Mangiamo solo crudi oggi, oh, ve lo dico.
3: No, no,
1: mamma mia.
3: Ma tu vai di enterogermina.
0: Perciò domani non so se potrò fare la pellegrinaggio. Questo è il problema.
1: Ok, ok. Ciao Mario.
0: Un
1: ciao.
0: Saluto, ciao, ciao.
3: Ciao Mario, ciao. Ciao.
2: Per te quindi la grande, un senso di Vasco Rossi.
4: Questa vita un senso non ce l'ha.
1: Cioè, si

0: omaggio quindi a Vasco, l'omaggio al presidente qui da Cosa succede in città su Radio Formia.
1: Radio Formia, sì, adesso siamo arrivati al momento dei saluti, siamo perfettamente in tempo, ringraziamo Gianni Missori che ha sostituito Erasmo Marciano, sì. Mandiamo loro un grande ringraziamento, un
2: grazie
1: bacio.
2: Gianni,
0: grazie Gianni per averci supportato,
1: esattamente, ecco.
0: E supportato soprattutto
1: perché siamo particolari quando siamo tutti insieme.
0: Ma, cioè, diciamo noi più che altro, diciamo il presidente particolare
2: che è a Bari. Allora, presidente Luca, noi ci vediamo, ci sentiamo la settimana prossima.
1: Sì.
2: Da luglio iniziamo questo format fuori dalle mura di Radio Formia.
0: Se non ci vogliono,
2: altrimenti a Campo di Mele siete sempre
1: ospiti. L'evento
2: di Campo di Mele lo ricorda poi il sindaco.
1: Sì.
0: Quando verrà. Esatto, l'istituzione. Che noi diciamo come.

0: essere sì, istituzioni.
1: È meglio istituzione.
0: Non travalichiamo.
1: Esatto, perché scavalchiare istituzione non è bello.
2: Non è bello.
1: Bello però invece ritrovarsi ancora insieme la prossima volta.
3: La prossima volta.
2: Esatto, okay. Ricordiamo oggi pomeriggio per chi volesse venirci a trovare. Siamo
1: col professor Gatto.
3: Siamo
2: con il nostro canale YouTube Cosa succede in città.
1: Città che va parallelamente.
2: E che dire, salutiamo Gina, la nostra performer.
1: Assolutamente, salutiamo
2: la
1: Gina.
2: La performer dei nostri eventi.
1: Dei nostri eventi, sì, Gina abbiamo salutata. Abbiamo davvero salutato tutti. Grazie a Isabella.
3: Grazie, come al solito. Grazie Isabella a Nibale Grasso. Grazie a Nibale Grasso.

In questo lungo viaggio pieno di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo,

hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: fossi.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Torna dunque la sigla per lo spazio del programma Il Musichiere del Sabato, che dedichiamo a chi ama la balera, naturalmente liscio. Allora, siamo a quota 20, vigilia dell'estate, giugno, San Giovanni da Matera, abate San Gobano. Naturalmente questi sono i nomi da ricordare oggi. Intanto l'estate d'estate, prima la mietitura, poi la trebbiatura, e questo è quello che ci racconta l'indovino. Siamo pronti per una nostra puntata, come sempre il nostro buon ascolto.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

sono problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche: Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato ieri un articolato servizio finalizzato al contrasto dell'immigrazione irregolare e alla verifica delle condizioni di ospitalità degli stranieri presenti sul territorio. Sono stati controllati in particolare 2 immobili del centro storico e contestate 10 violazioni per omessa comunicazione di ospitalità. In uno degli appartamenti ispezionati e oggetto di sublocazione sono stati rintracciati 12 cittadini stranieri, per la maggior parte dei quali non risultava effettuata la prescritta comunicazione alle autorità competenti. Nell'ambito dello stesso servizio, 2 donne straniere sono state allontanate dall'area della stazione ferroviaria di Fondi Sperlonga mediante provvedimento previsto dalla normativa in materia di sicurezza urbana, poiché responsabili di comportamenti che ostacolavano il regolare transito dei viaggiatori. In serata i servizi sono concentrati sulle attività volte al contrasto del consumo e della detenzione di stupefacenti, con il supporto dell'unità cinofila della Polizia di Stato. Sono state effettuate in maniera specifica 2 perquisizioni domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti in una delle abitazioni controllate. Il cane antidroga Even, in servizio presso la Questura di Napoli, ha consentito di rinvenire circa 4 grammi di cocaina. Il detentore della sostanza sarà segnalato alla prefettura quale assuntore e la sua posizione sarà valutata dall'autorità giudiziaria anche in relazione alla violazione di prescrizioni imposte da una misura cautelare. Ulteriori controlli sono stati effettuati in Piazza De Santis, un'area frequentemente interessata da fenomeni di consumo di stupefacenti. L'attività dell'unità cinofila ha consentito di ritrovare diversi involucri di hashish abbandonati alla vista degli agenti.

0: Un giovane italiano è stato trovato in possesso di una dose della stessa sostanza e segnalato amministrativamente ai sensi della normativa sugli stupefacenti. Durante i controlli è stato infine accertato un caso di guida in stato di ebbrezza alcolica con conseguente sanzione amministrativa, ritiro della patente e avvio delle procedure previste dalla normativa vigente. L'automobilista è stato altresì sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per le condotte tenute nei confronti degli agenti intervenuti. Operazione antibracconaggio degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, che hanno individuato e denunciato due soggetti, entrambi residenti nel napoletano, per detenzione di fauna selvatica protetta, uccellagione, utilizzo di richiami acustici vietati e maltrattamento di animali. In particolare, durante servizi specifici di controllo del territorio, gli agenti hanno individuato e sequestrato 4 esemplari di cardellino, Carduelis carduelis, una specie particolarmente protetta dalla normativa vigente. Sono stati rinvenuti su un'auto al cui interno sono stati trovati e sequestrati anche materiali e strumenti ritenuti compatibili con attività di cattura illecita dell'avifauna selvatica, tra cui richiami acustici, reti e altri dispositivi utilizzati per il bracconaggio. Inoltre, l'attività investigativa degli agenti ha consentito di accertare ulteriori elementi di rilievo, tra cui la presenza, su alcuni degli esemplari recuperati, di particolari imbracature utilizzate come zimbelli, una pratica vietata che comporta sofferenze agli animali e favorisce la cattura illegale di altri uccelli selvatici. Insieme con la polizia hanno operato elementi specializzati del servizio naturalistico del Parco regionale di Via di Ulisse e del Centro Recupero Animali Selvatici, intervenuti per la presa in carico degli esemplari sequestrati, la verifica delle loro condizioni sanitarie e l'avvio del percorso di recupero finalizzato alla successiva reintroduzione in natura. La pianificazione territoriale dei Monti Aurunci, la gestione sostenibile delle risorse forestali e lo sviluppo delle comunità locali sono stati ieri al centro del convegno promosso presso il Comune di Itri da Regione Lazio e Arsial, un'importante occasione di dialogo tra istituzioni, mondo della ricerca, università, professionisti e stakeholder del territorio. I boschi, ha sottolineato l'assessore regionale a turismo, ambiente e sport Elena Palazzo, dopo i saluti del sindaco Andrea Di Biase, sono una straordinaria ricchezza ambientale, paesaggistica, culturale e sociale. Per questo la Regione Lazio sta promuovendo una nuova visione della politica forestale fondata sulla gestione attiva e sostenibile del patrimonio boschivo, capace di coniugare tutela dell'ambiente, sviluppo economico e qualità della vita delle comunità locali. Una corretta gestione delle foreste, ha aggiunto l'assessore Palazzo, significa prevenire il dissesto idrogeologico e gli incendi, contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, tutelare la biodiversità e creare nuove opportunità per le economie locali, oltre che valorizzare il turismo sostenibile e le attività sportive all'aria aperta. Ha ricordato infine il lavoro svolto dalla Regione Lazio sul vivaio forestale di Itri, realizzato in collaborazione con l'ente parco dei Monti Aurunci e gli interventi del progetto Ossigeno, tra cui la recente piantumazione di 400 alberi nell'area del santuario della Madonna della Civita. Il direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, ha ricordato poi che i boschi degli Aurunci sono infrastrutture ecologiche fondamentali, serbatoi di biodiversità, presidi contro il dissesto idrogeologico, elementi identitari delle comunità locali, al tempo stesso risorse che possono concorrere allo sviluppo sostenibile delle filiere agro, silvopastorali e forestali, ed ha rilevato che in questo percorso gli enti gestori delle aree naturali protette devono essere considerati interlocutori necessari sin dalla fase di impostazione della pianificazione. C'è stata poi una sessione tecnica dedicata alle applicazioni della strategia forestale regionale nel territorio dei Monti Aurunci, con ricercatori ed esperti della Sapienza di Roma e dell'Università della Tuscia, che hanno approfondito i temi centrali per il futuro del comparto forestale, tra cui la pianificazione, la programmazione territoriale, le filiere del legno, la gestione dei boschi da seme, la viabilità forestale, il ruolo dei pascoli e la valorizzazione dei servizi ecosistemici garantiti dai boschi. Quindi il confronto tra il Parco dei Monti Aurunci, il GAL, il territorio dei parchi, gli ordini professionali e le comunità montane. Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti con due tavoli tematici dedicati rispettivamente alla gestione forestale e alle filiere del legno e al rapporto fra turismo, patrimonio ambientale e filiere culturali, con l'obiettivo di raccogliere contributi e indicazioni operative utili alla definizione di strategie condivise per lo sviluppo del comprensorio. Il comune di Gaeta e l'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale hanno annunciato l'avvio di un percorso congiunto per la costituzione del Gaeta Blue e Greenport Living Lab. Si tratta di un tavolo laboratorio permanente di confronto, ascolto, monitoraggio e progettazione condivisa, nato con l'obiettivo di accompagnare il porto commerciale in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, energetiche, sociali e di sostenibilità. Il porto di Gaeta rappresenta da anni un'infrastruttura strategica fondamentale per lo sviluppo economico, logistico e occupazionale del territorio e del sistema portuale nazionale. Il consolidamento del suo ruolo nel contesto mediterraneo richiede oggi un impegno sempre maggiore per far sì che la crescita economica sia stabilmente accompagnata da elevati standard di innovazione, trasparenza e dialogo con la comunità. L'iniziativa trae diretta ispirazione dai principi e dalle metodologie della European Network of Living Labs, la principale rete europea dedicata all'innovazione collaborativa e partecipata, un modello che promuove una governance aperta capace di coinvolgere attivamente istituzioni, imprese, enti di ricerca, associazioni e comunità locali. Applicato alla realtà portuale, il Living Lab non si limiterà al solo monitoraggio delle dinamiche ambientali, ma diventerà una piattaforma stabile per promuovere la transizione energetica, la diffusione di tecnologie avanzate, l'economia circolare e la valorizzazione della Blue Economy. L'obiettivo centrale resta quello di rafforzare il dialogo tra porto e città, costruendo una visione condivisa capace di coniugare la competitività industriale con la tutela ambientale e il benessere dei cittadini. Sul valore strategico del progetto è intervenuto il sindaco Cristian Leccese, secondo il quale il porto commerciale di Gaeta è il motore economico e occupazionale del territorio. Una crescita però che non può e non deve viaggiare separata dal benessere della comunità e dal rispetto del patrimonio ambientale. Con la nascita del Gaeta Blue e Greenport Living Lab, ha aggiunto il sindaco Leccese, facciamo un salto di qualità storico introducendo un modello di governance aperto e moderno, ispirato alle migliori pratiche europee. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, ha sostenuto che il porto commerciale di Gaeta ha enormi potenzialità e attraverso questa piattaforma permanente si vuole mettere a sistema la competenza tecnologica e scientifica. L'obiettivo è digitalizzare i processi, favorire l'uso di energie rinnovabili e promuovere un'economia del mare che sia circolare. Nell'ambito del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, questa sera alle 18.45 al Bastione La Favorita, incontro con la giovane nota scrittrice calabrese Monica Acito per la presentazione del suo nuovo libro La Carità Carnale, edito da Bompiani. L'autrice, in dialogo con Alessandro Esposito, ci porterà nel Cilento alla scoperta di Maria Neve e dello straordinario racconto d'amore tra padre e figlia. Letture di Mimmo Guerra, di pagine del romanzo e di intermezzo musicale di Giulia D'Alessandro. Inizia questa sera nella piazza dei Maestri Vetrai il Gaeta Sunset Festival. 8 appuntamenti da oggi al 19 luglio con ingresso gratuito. Questa sera concerto del cantautore romano Sergio Caputo. Domani secondo appuntamento con l'esibizione degli Harmony Beat. In occasione della festa della musica si terrà domani alle 21 nella corte comunale di Formia il concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, e quello del coro polifonico Coralia, città di Formia, diretto da Alfonso Priori. Saranno eseguiti brani di musica classica e sinfonica e arie popolari da parte delle due formazioni musicali che rappresentano la città da vari decenni e che domani si esibiranno sia da sole che insieme. L'ingresso adesso è libero.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Nell'aula consiliare del Comune di Gaeta si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti Vinci Gaeta 2025-2026 alla presenza del sindaco Cristian Leccese e del delegato allo sport Francesco Di Fonso. Nel corso dell'evento sono state premiate le società che si sono distinte nella stagione sportiva appena conclusa. Tra i riconoscimenti assegnati, quelli alla Don Bosco Gaeta, vincitrice del campionato di seconda categoria e della Coppa Lazio, alla Servo Volley Gaeta, campione regionale Under 16 femminile, e alla Laundromat Gaeta Calcio a 5, vincitrice della Coppa Lazio e pronta ad affrontare il prossimo campionato di Serie C1. Premi anche per la Cuscassino Gaeta Handball 84, che con la formazione Under 14 ha conquistato il titolo dell'Area 7, e per l'attaccante William Monaco della Don Bosco, autore di una stagione straordinaria conclusa con il titolo di capocannoniere. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia, informa.
3: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

questo secondo appuntamento del programma musichiere. Il sabato naturalmente in balera è andato, adesso sulla passariga della prima parte andremo avanti con la seconda parte dell'emissione. Come sempre buon sabato pomeriggio e naturalmente andiamo avanti con la nostra trasmissione. Buon pomeriggio musica.

0: Pacino con questo papà, un momento musicale che dedica sia a suo padre, naturalmente a tutti i papà. Allora, intanto abbiamo riascoltato il Matteo Tarantino in apertura della trasmissione, andiamo avanti con Rino Gaetano e con Gianna. Questo è il momento musicale che adesso proponiamo, un altro grande successo del Gaetano, anzi, sì. Rino Gaetano con Gianna, sì, pronto?
1: Pronto.

Megan Eleven, un altro dei suoi successi. Allora andiamo a salutare con buon sabato Civitei Giuliano, così come salutiamo Gabriella, Tina, Marco, Monica, Andrea. Buon sabato pomeriggio in compagnia di Radio Formia e anche noi.

Saluto Giuliano, saluto Civita, buona settimana e naturalmente il nostro buon sabato. Allora, per quanto riguarda poi gli appuntamenti per l'onomastico, visto che scapita di domenica questo San Luigi, allora intanto voglio salutare Gina, così come saluto tutte le persone che domani festeggeranno l'onomastico. Noi rimanderemo il tutto a lunedì in pompa magna. Bene, allora andiamo avanti con il nostro appuntamento musicale. Andiamo a salutare intanto Tempo di Mare, naturalmente, Tempo di Scogli, Tempo di Sabbia, Tempo di Ascolto attraverso il telefono.

Questo succede ai migliori. Ecco, è come il batterista che perde le stecche mentre sta suonando. Io ho perso il filo del microfono. Allora andiamo a salutare Rossano e Franco, salutiamo Gabriella Giuseppe Testa, un saluto a Giulio Ermedia Tullio, con un altro momento musicale del nostro carissimo Renato Zero. E allora parliamo della favola mia.

luce s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

sapete che sta e naturalmente a Giulia Ermedia e a Tullio. Intanto si va avanti con un altro momento musicale con elenco dettagliato autori all'interno. Stiamo parlando di Marco Inclán, che interpreta naturalmente questo lavoro insieme a tutta la grande orchestra, Gianmarco Bragutti. Sembra così lontano, per sempre noi, il brano, vediamo un po' che cosa ci

Leonardo Bagutti, naturalmente, per sempre noi, il brano dal titolo al suo lavoro. Intanto è sempre una questione di feeling. In 100.

Centimino, così definito l'altro momento musicale tratto naturalmente da Mina Cocciante e Amare. Allora, altro capolavoro. Intanto continuiamo il nostro appuntamento con il saluto per Salvatore e per Gina, con il consueto appuntamento insieme a Sogno Gitano, appuntamento del sabato. Intanto Gina, rinnoviamo l'augurio per l'onomastico di domani.

questo è dunque il momento storico del sabato con Sogno Gitano. Andiamo a salutare Gina e Salvatore. Buon pomeriggio, buon sabato e anche una buona domenica. Altro appuntamento storico e insieme partiamo davvero. Pietro Galassi ce lo propone il brano per salutare Lidia. Buon sabato anche a Lamberto, sabato pomeriggio naturalmente, e anche una buona domenica con Ti amo davvero.

Iniziamo davvero un momento musicale con un buon sabato, buona domenica naturalmente a Lamberto e a Lidia. Proseguiamo l'appuntamento musicale prima di passare al consueto spazio pubblicitario.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: da noia.
1: Naturalmente con questo suo brano I dubbi dell'amore ci lascia il posto a...
2: Non ti lascio.
1: A chi ci lascia il posto? A chi?

Miss Cambrai Road, abbiamo ascoltato questo momento musicale che naturalmente è un honky tonky che abbiamo scoperto attraverso Emerson, Lake Palmer. Vi ricordate Honky Tonky Woman, no? Sì. Allora andiamo avanti con un saluto per Angela e per Tonino Scipione, per averti, ce lo propone il momento musicale l'Adriano Celentano.

suoi grandi successi. Allora salutiamo Angela Salvini in Scipione. Prima di passare il nostro non stop, prima di passare naturalmente alla pubblicità, andiamo a salutare Velia, il nostro buon pomeriggio, buon sabato, buona domenica. Demis con Profeta non sarò.

0: ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Siamo il nostro non-stop, buon sabato, naturalmente una buona domenica da parte mia e da parte di Radio Formia, pronti per l'ultima parte del programma.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: Lavezzo, dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato ieri un articolato servizio finalizzato al contrasto dell'immigrazione irregolare e alla verifica delle condizioni di ospitalità degli stranieri presenti sul territorio. Sono stati controllati in particolare 2 immobili del centro storico e contestate 10 violazioni per omessa comunicazione di ospitalità. In uno degli appartamenti ispezionati e oggetto di sublocazione sono stati rintracciati 12 cittadini stranieri, per la maggior parte dei quali non risultava effettuata la prescritta comunicazione alle autorità competenti. Nell'ambito dello stesso servizio, 2 donne straniere sono state allontanate dall'area della stazione ferroviaria di Fondi Sperlonga mediante provvedimento previsto dalla normativa in materia di sicurezza urbana, poiché responsabili di comportamenti che ostacolavano il regolare transito dei viaggiatori. In serata i servizi sono concentrati sulle attività volte al contrasto del consumo e della detenzione di stupefacenti, con il supporto dell'unità cinofila della Polizia di Stato. Sono state effettuate in maniera specifica 2 perquisizioni domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti in una delle abitazioni controllate. Il cane antidroga Even, in servizio presso la Questura di Napoli, ha consentito di rinvenire circa 4 grammi di cocaina. Il detentore della sostanza sarà segnalato alla prefettura quale assuntore e la sua posizione sarà valutata dall'autorità giudiziaria anche in relazione alla violazione di prescrizioni imposte da una misura cautelare. Ulteriori controlli sono stati effettuati in Piazza De Santis, un'area frequentemente interessata da fenomeni di consumo di stupefacenti. L'attività dell'unità cinofila ha consentito di ritrovare diversi involucri di hashish abbandonati alla vista degli agenti. Un giovane italiano è stato trovato in possesso di una dose della stessa sostanza e segnalato amministrativamente ai sensi della normativa sugli stupefacenti. Durante i controlli è stato infine accertato un caso di guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente sanzione amministrativa, ritiro della patente e avvio delle procedure previste dalla normativa vigente. L'automobilista è stato altresì sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per le condotte tenute nei confronti degli agenti intervenuti. Operazione antibracconaggio degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, che hanno individuato e denunciato 2 soggetti, entrambi residenti nel napoletano, per detenzione di fauna selvatica protetta, uccellagione, utilizzo di richiami acustici vietati e maltrattamento di animali. In particolare, durante servizi specifici di controllo del territorio, gli agenti hanno individuato e sequestrato 4 esemplari di cardellino, Carduelis carduelis, una specie particolarmente protetta dalla normativa vigente. Sono stati rinvenuti su un'auto al cui interno sono stati trovati e sequestrati anche materiali e strumenti ritenuti compatibili con attività di cattura illecita dell'avifauna selvatica, tra cui richiami acustici, reti e altri dispositivi utilizzati per il bracconaggio. Inoltre, l'attività investigativa degli agenti ha consentito di accertare ulteriori elementi di rilievo, tra cui la presenza, su alcuni degli esemplari recuperati, di particolari imbracature utilizzate come zimbelli, una pratica vietata che comporta sofferenze agli animali e favorisce la cattura illegale di altri uccelli selvatici. Insieme con la polizia hanno operato elementi specializzati del servizio naturalistico del Parco regionale di Via di Ulisse e del Centro Recupero Animali Selvatici, intervenuti per la presa in carico degli esemplari sequestrati, la verifica delle loro condizioni sanitarie e l'avvio del percorso di recupero finalizzato alla successiva reintroduzione in natura. La pianificazione territoriale dei Monti Aurunci, la gestione sostenibile delle risorse forestali e lo sviluppo delle comunità locali sono stati ieri al centro del convegno promosso presso il Comune di Itri da Regione Lazio e Arsial, un'importante occasione di dialogo tra istituzioni, mondo della ricerca, università, professionisti e stakeholder del territorio. I boschi, ha sottolineato l'assessore regionale a turismo, ambiente e sport Elena Palazzo, dopo i saluti del sindaco Andrea Di Biase, sono una straordinaria ricchezza ambientale, paesaggistica, culturale e sociale. Per questo la Regione Lazio sta promuovendo una nuova visione della politica forestale fondata sulla gestione attiva e sostenibile del patrimonio boschivo, capace di coniugare tutela dell'ambiente, sviluppo economico e qualità della vita delle comunità locali. Una corretta gestione delle foreste, ha aggiunto l'assessore Palazzo, significa prevenire il dissesto idrogeologico e gli incendi, contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, tutelare la biodiversità e creare nuove opportunità per le economie locali, oltre che valorizzare il turismo sostenibile e le attività sportive all'aria aperta. Ha ricordato infine il lavoro svolto dalla Regione Lazio sul vivaio forestale di Itri, realizzato in collaborazione con l'ente parco dei Monti Aurunci e gli interventi del progetto Ossigeno, tra cui la recente piantumazione di 400 alberi nell'area del santuario della Madonna della Civita. Il direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, ha ricordato poi che i boschi degli Aurunci sono infrastrutture ecologiche fondamentali, serbatoi di biodiversità, presidi contro il dissesto idrogeologico, elementi identitari delle comunità locali, al tempo stesso risorse che possono concorrere allo sviluppo sostenibile delle filiere agro-silvopastorali e forestali, ed ha rilevato che in questo percorso gli enti gestori delle aree naturali protette devono essere considerati interlocutori necessari sin dalla fase di impostazione della pianificazione. C'è stata poi una sessione tecnica dedicata alle applicazioni della strategia forestale regionale nel territorio dei Monti Aurunci, con ricercatori ed esperti della Sapienza di Roma e dell'Università della Tuscia, che hanno approfondito i temi centrali per il futuro del comparto forestale, tra cui la pianificazione, la programmazione territoriale, le filiere del legno, la gestione dei boschi da seme, la viabilità forestale, il ruolo dei pascoli e la valorizzazione dei servizi ecosistemici garantiti dai boschi. Quindi il confronto tra il Parco dei Monti Aurunci, il GAL, il territorio dei parchi, gli ordini professionali e le comunità montane. Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti con due tavoli tematici dedicati rispettivamente alla gestione forestale e alle filiere del legno e al rapporto fra turismo, patrimonio ambientale e filiere culturali, con l'obiettivo di raccogliere contributi e indicazioni operative utili alla definizione di strategie condivise per lo sviluppo del comprensorio. Il Comune di Gaeta e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale hanno annunciato l'avvio di un percorso congiunto per la costituzione del Gaeta Blue e Green Port Living Lab. Si tratta di un tavolo laboratorio permanente di confronto, ascolto, monitoraggio e progettazione condivisa, nato con l'obiettivo di accompagnare il porto commerciale in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, energetiche, sociali e di sostenibilità. Il porto di Gaeta rappresenta da anni un'infrastruttura strategica fondamentale per lo sviluppo economico, logistico e occupazionale del territorio e del sistema portuale nazionale. Il consolidamento del suo ruolo nel contesto mediterraneo richiede oggi un impegno sempre maggiore per far sì che la crescita economica sia stabilmente accompagnata da elevati standard di innovazione, trasparenza e dialogo con la comunità. L'iniziativa trae diretta ispirazione dai principi e dalle metodologie della European Network of Living Labs, la principale rete europea dedicata all'innovazione collaborativa e partecipata, un modello che promuove una governance aperta capace di coinvolgere attivamente istituzioni, imprese, enti di ricerca, associazioni e comunità locali. Applicato alla realtà portuale, il Living Lab non si limiterà al solo monitoraggio delle dinamiche ambientali, ma diventerà una piattaforma stabile per promuovere la transizione energetica, la diffusione di tecnologie avanzate, l'economia circolare e la valorizzazione della Blue Economy. L'obiettivo centrale resta quello di rafforzare il dialogo tra porto e città, costruendo una visione condivisa capace di coniugare la competitività industriale con la tutela ambientale e il benessere dei cittadini. Sul valore strategico del progetto è intervenuto il sindaco Cristallecese, secondo il quale il porto commerciale di Gaeta è il motore economico e occupazionale del territorio. Una crescita però che non può e non deve viaggiare separata dal benessere della comunità e dal rispetto del patrimonio ambientale. Con la nascita del Gaeta Blue e Green Port Living Lab, ha aggiunto il sindaco Lecese, facciamo un salto di qualità storico introducendo un modello di governance aperto e moderno, ispirato alle migliori pratiche europee. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, Raffaele Latrofa, ha sostenuto che il porto commerciale di Gaeta ha enormi potenzialità e attraverso questa piattaforma permanente si vuole mettere a sistema la competenza tecnologica e scientifica. L'obiettivo è digitalizzare i processi, favorire l'uso di energie rinnovabili e promuovere un'economia del mare che sia circolare. nell'ambito del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, questa sera alle 18.45 al Bastione La Favorita, incontro con la giovane nota scrittrice calabrese Monica Acito per la presentazione del suo nuovo libro La Carità Carnale, edito da Bompiani. L'autrice, in dialogo con Alessandro Esposito, ci porterà nel Cilento alla scoperta di Maria Neve e dello straordinario racconto d'amore tra padre e figlia. Lettura di Mimmo Guerra, di pagine del romanzo e di intermezzo musicale di Giulia D'Alessandro. Inizia questa sera nella piazza dei Maestri Vetrai il Gaeta Sunset Festival. 8 appuntamenti da oggi al 19 luglio con ingresso gratuito. Questa sera concerto del cantautore romano Sergio Caputo. Domani secondo appuntamento con l'esibizione degli Harmony Beat. In occasione della Festa della Musica si terrà domani alle 21 nella Corte Comunale di Formia il concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, e quello del coro polifonico Coralia, Città di Formia, diretto da Alfonso Priori. Saranno eseguiti brani di musica classica e sinfonica e arie popolari da parte delle due formazioni musicali che rappresentano la città da vari decenni e che domani si esibiranno sia da sole che insieme. L'ingresso è libero.
2: Radio Formia vi informa.
1: Nell'aula consiliare del Comune di Gaeta si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti Vinci Gaeta 2025-2026 alla presenza del sindaco Cristian Leccese e del delegato allo sport Francesco Di Fonso. Nel corso dell'evento sono state premiate le società che si sono distinte nella stagione sportiva appena conclusa. Tra i riconoscimenti assegnati, quelli alla Don Bosco Gaeta, vincitrice del campionato di seconda categoria e della Coppa Lazio, alla Serbo Volley Gaeta, campione regionale Under 16 femminile, e alla Laundromat Gaeta Calcio a 5, vincitrice della Coppa Lazio e pronta ad affrontare il prossimo campionato di Serie C1. Premi anche per la Cuscassino Gaeta Handball 84, che con la formazione Under 14 ha conquistato il titolo dell'Area 7, e per l'attaccante William Monaco della Don Bosco, autore di una stagione straordinaria conclusa con il titolo di capocannoniere. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. La Vezzi, gelatieri per passione.
2: Radio Formia, informa.
3: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
4: credere nel futuro.
3: Radio Formia.
4: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
3: Di sempre.

C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

0: scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
3: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
3: Stai ascoltando
2: Radio Form.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato ieri un articolato servizio finalizzato al contrasto dell'immigrazione irregolare e alla verifica delle condizioni di ospitalità degli stranieri presenti sul territorio. Sono stati controllati in particolare 2 immobili del centro storico e contestate 10 violazioni per omessa comunicazione di ospitalità.

0: In uno degli appartamenti ispezionati e oggetto di sublocazione sono stati rintracciati 12 cittadini stranieri, per la maggior parte dei quali non risultava effettuata la prescritta comunicazione alle autorità competenti. Nell'ambito dello stesso servizio, due donne straniere sono state allontanate dall'area della stazione ferroviaria di Fondi Sperlonga mediante provvedimento previsto dalla normativa in materia di sicurezza urbana, poiché responsabili di comportamenti che ostacolavano il regolare transito dei viaggiatori. In serata i servizi sono concentrati sulle attività volte al contrasto del consumo e della detenzione di stupefacenti, con il supporto dell'unità cinofila della Polizia di Stato. Sono state effettuate in maniera specifica due perquisizioni domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti in una delle abitazioni controllate. Il cane antidroga Even, in servizio presso la Questura di Napoli, ha consentito di rinvenire circa 4 grammi di cocaina. Il detentore della sostanza sarà segnalato alla prefettura quale assuntore e la sua posizione sarà valutata dall'autorità giudiziaria anche in relazione alla violazione di prescrizioni imposte da una misura cautelare. Ulteriori controlli sono stati effettuati in Piazza De Santis, un'area frequentemente interessata da fenomeni di consumo di stupefacenti. L'attività dell'unità cinofila ha consentito di ritrovare diversi involucri di hashish abbandonati alla vista degli agenti. Un giovane italiano è stato trovato in possesso di una dose della stessa sostanza e segnalato amministrativamente ai sensi della normativa sugli stupefacenti. Durante i controlli è stato infine accertato un caso di guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente sanzione amministrativa, ritiro della patente e avvio delle procedure previste dalla normativa vigente. L'automobilista è stato altresì sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per le condotte tenute nei confronti degli agenti intervenuti. Operazione antibracconaggio degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, che hanno individuato e denunciato due soggetti, entrambi residenti nel napoletano, per detenzione di fauna selvatica protetta, uccellagione, utilizzo di richiami acustici vietati e maltrattamento di animali. In particolare, durante servizi specifici di controllo del territorio, gli agenti hanno individuato e sequestrato 4 esemplari di cardellino, Carduelis carduelis, una specie particolarmente protetta dalla normativa vigente. Sono stati rinvenuti su un'auto al cui interno sono stati trovati e sequestrati anche materiali e strumenti ritenuti compatibili con attività di cattura illecita dell'avifauna selvatica, tra cui richiami acustici, reti e altri dispositivi utilizzati per il bracconaggio. Inoltre, l'attività investigativa degli agenti ha consentito di accertare ulteriori elementi di rilievo, tra cui la presenza, su alcuni degli esemplari recuperati, di particolari imbracature utilizzate come zimbelli, una pratica vietata che comporta sofferenze agli animali e favorisce la cattura illegale di altri uccelli selvatici. Insieme con la polizia hanno operato elementi specializzati del servizio naturalistico del Parco regionale di Via di Ulisse del Centro Recupero Animali Selvatici, intervenuti per la presa in carico degli esemplari sequestrati, la verifica delle loro condizioni sanitarie e l'avvio del percorso di recupero finalizzato alla successiva reintroduzione in natura. La pianificazione territoriale dei Monti Aurunci, la gestione sostenibile delle risorse forestali e lo sviluppo delle comunità locali sono stati ieri al centro del convegno promosso presso il Comune di Itri da Regione Lazio e Arsial, un'importante occasione di dialogo tra istituzioni, mondo della ricerca, università, professionisti e stakeholder del territorio. I boschi, ha sottolineato l'assessore regionale a turismo, ambiente e sport Elena Palazzo, dopo i saluti del sindaco Andrea Di Biase, sono una straordinaria ricchezza ambientale, paesaggistica, culturale e sociale. Per questo la Regione Lazio sta promuovendo una nuova visione della politica forestale fondata sulla gestione attiva e sostenibile del patrimonio boschivo, capace di coniugare tutela dell'ambiente, sviluppo economico e qualità della vita delle comunità locali. Una corretta gestione delle foreste, ha aggiunto l'assessore Palazzo, significa prevenire il dissesto idrogeologico e gli incendi, contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, tutelare la biodiversità e creare nuove opportunità per le economie locali, oltre che valorizzare il turismo sostenibile e le attività sportive all'aria aperta. Ha ricordato infine il lavoro svolto dalla Regione Lazio sul vivaio forestale di Itri, realizzato in collaborazione con l'ente parco dei Monti Aurunci e gli interventi del progetto Ossigeno, tra cui la recente piantumazione di 400 alberi nell'area del santuario della Madonna della Civita. Il direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, ha ricordato poi che i boschi degli Aurunci sono infrastrutture ecologiche fondamentali, serbatoi di biodiversità, presidi contro il dissesto idrogeologico, elementi identitari delle comunità locali, al tempo stesso risorse che possono concorrere allo sviluppo sostenibile delle filiere agro, silvopastorali e forestali, ed ha rilevato che in questo percorso gli enti gestori delle aree naturali protette devono essere considerati interlocutori necessari sin dalla fase di impostazione della pianificazione. C'è stata poi una sessione tecnica dedicata alle applicazioni della strategia forestale regionale nel territorio dei Monti Aurunci, con ricercatori ed esperti della Sapienza di Roma e dell'Università della Tuscia, che hanno approfondito i temi centrali per il futuro del comparto forestale, tra cui la pianificazione, la programmazione territoriale, le filiere del legno, la gestione dei boschi da seme, la viabilità forestale, il ruolo dei pascoli e la valorizzazione dei servizi ecosistemici garantiti dai boschi. Quindi il confronto tra il Parco dei Monti Aurunci, il GAL, il territorio dei parchi, gli ordini professionali e le comunità montane. Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti con due tavoli tematici dedicati rispettivamente alla gestione forestale e alle filiere del legno e al rapporto fra turismo, patrimonio ambientale e filiere culturali, con l'obiettivo di raccogliere contributi e indicazioni operative utili alla definizione di strategie condivise per lo sviluppo del comprensorio. Il Comune di Gaeta e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale hanno annunciato l'avvio di un percorso congiunto per la costituzione del Gaeta Blu e Green Port Living Lab. Si tratta di un tavolo laboratorio permanente di confronto, ascolto, monitoraggio e progettazione condivisa, nato con l'obiettivo di accompagnare il porto commerciale in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, energetiche, sociali e di sostenibilità. Il porto di Gaeta rappresenta da anni un'infrastruttura strategica fondamentale per lo sviluppo economico, logistico e occupazionale del territorio e del sistema portuale nazionale. Il consolidamento del suo ruolo nel contesto mediterraneo richiede oggi un impegno sempre maggiore per far sì che la crescita economica sia stabilmente accompagnata da elevati standard di innovazione, trasparenza e dialogo con la comunità. L'iniziativa trae diretta ispirazione dai principi e dalle metodologie della European Network of Living Labs, la principale rete europea dedicata all'innovazione collaborativa e partecipata, un modello che promuove una governance aperta capace di coinvolgere attivamente istituzioni, imprese, enti di ricerca, associazioni e comunità locali. Applicato alla realtà portuale, il Living Lab non si limiterà al solo monitoraggio delle dinamiche ambientali, ma diventerà una piattaforma stabile per promuovere la transizione energetica, la diffusione di tecnologie avanzate, l'economia circolare e la valorizzazione della Blue Economy. L'obiettivo centrale resta quello di rafforzare il dialogo tra porto e città, costruendo una visione condivisa capace di coniugare la competitività industriale con la tutela ambientale e il benessere dei cittadini. Sul valore strategico del progetto è intervenuto il sindaco Cristallecese, secondo il quale il porto commerciale di Gaeta è il motore economico e occupazionale del territorio. Una crescita però che non può e non deve viaggiare separata dal benessere della comunità e dal rispetto del patrimonio ambientale. Con la nascita del Gaeta Blu e Green Port Living Lab, ha aggiunto il sindaco Lecese, facciamo un salto di qualità storico introducendo un modello di governance aperto e moderno, ispirato alle migliori pratiche europee. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, Raffaele Latrofa, ha sostenuto che il porto commerciale di Gaeta ha enormi potenzialità e attraverso questa piattaforma permanente si vuole mettere a sistema la competenza tecnologica e scientifica. L'obiettivo è digitalizzare i processi, favorire l'uso di energie rinnovabili e promuovere un'economia del mare che sia circolare. Nell'ambito del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, questa sera alle 18.45 al Bastione La Favorita, incontro con la giovane nota scrittrice calabrese Monica Acito per la presentazione del suo nuovo libro La Carità Carnale, edito da Bompiani. L'autrice, in dialogo con Alessandro Esposito, ci porterà nel Cilento alla scoperta di Maria Neve e dello straordinario racconto d'amore tra padre e figlia. Letture di Mimmo Guerra, di pagine del romanzo e di intermezzo musicale di Giulia D'Alessandro. Inizia questa sera nella Piazza dei Maestri Vetrai il Gaeta Sunset Festival. 8 appuntamenti da oggi al 19 luglio con ingresso gratuito. Questa sera concerto del cantautore romano Sergio Caputo. Domani secondo appuntamento con l'esibizione degli Harmony Beat. In occasione della festa della musica si terrà domani alle 21 nella Corte Comunale di Formia il concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, e quello del coro polifonico Coralia, città di Formia, diretto da Alfonso Priori. Saranno eseguiti brani di musica classica e sinfonica e arie popolari da parte delle due formazioni musicali che rappresentano la città da vari decenni e che domani si esibiranno sia da sole che insieme. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Nell'aula consiliare del comune di Gaeta si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti Vinci Gaeta 2025-2026 alla presenza del sindaco Cristian Leccese e del delegato allo sport Francesco Di Fonso. Nel corso dell'evento sono state premiate le società che si sono distinte nella stagione sportiva appena conclusa. Tra i riconoscimenti assegnati, quelli alla Don Bosco Gaeta, vincitrice del campionato di seconda categoria e della Coppa Lazio, alla Servo Volley Gaeta, campione regionale Under 16 femminile, e alla Laundromat Gaeta Calcio a 5, vincitrice della Coppa Lazio e pronta ad affrontare il prossimo campionato di Serie C1. Premi anche per la Cuscassino Gaeta Handball 84, che con la formazione Under 14 ha conquistato il titolo dell'Area 7, e per l'attaccante William Monaco della Don Bosco, autore di una stagione straordinaria conclusa con il titolo di capocannoniere. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Stai ascoltando
3: Radio Formia.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera, e lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me, mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante storie così, per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh.

0: Fresco.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato ieri un articolato servizio finalizzato al contrasto dell'immigrazione irregolare e alla verifica delle condizioni di ospitalità degli stranieri presenti sul territorio. Sono stati controllati in particolare 2 immobili del centro storico e contestate 10 violazioni per omessa comunicazione di ospitalità. In uno degli appartamenti ispezionati e oggetto di sublocazione sono stati rintracciati 12 cittadini stranieri, per la maggior parte dei quali non risultava effettuata la prescritta comunicazione alle autorità competenti. Nell'ambito dello stesso servizio, 2 donne straniere sono state allontanate dall'area della stazione ferroviaria di Fondi Sperlonga mediante provvedimento previsto dalla normativa in materia di sicurezza urbana, poiché responsabili di comportamenti che ostacolavano il regolare transito dei viaggiatori. In serata i servizi sono concentrati sulle attività volte al contrasto del consumo e della detenzione di stupefacenti, con il supporto dell'unità cinofila della Polizia di Stato. Sono state effettuate in maniera specifica 2 perquisizioni domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti in una delle abitazioni controllate. Il cane antidroga Even, in servizio presso la Questura di Napoli, ha consentito di rinvenire circa 4 grammi di cocaina. Il detentore della sostanza sarà segnalato alla prefettura quale assuntore e la sua posizione sarà valutata dall'autorità giudiziaria anche in relazione alla violazione di prescrizioni imposte da una misura cautelare. Ulteriori controlli sono stati effettuati in Piazza De Santis, un'area frequentemente interessata da fenomeni di consumo di stupefacenti. L'attività dell'unità cinofila ha consentito di ritrovare diversi involucri di hashish abbandonati alla vista degli agenti. Un giovane italiano è stato trovato in possesso di una dose della stessa sostanza e segnalato amministrativamente ai sensi della normativa sugli stupefacenti. Durante i controlli è stato infine accertato un caso di guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente sanzione amministrativa, ritiro della patente e avvio delle procedure previste dalla normativa vigente. L'automobilista è stato altresì sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per le condotte tenute nei confronti degli agenti intervenuti. Operazione antibracconaggio degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, che hanno individuato e denunciato 2 soggetti, entrambi residenti nel napoletano, per detenzione di fauna selvatica protetta, uccellagione, utilizzo di richiami acustici vietati e maltrattamento di animali. In particolare, durante servizi specifici di controllo del territorio, gli agenti hanno individuato e sequestrato 4 esemplari di cardellino, Carduelis carduelis, una specie particolarmente protetta dalla normativa vigente. Sono stati rinvenuti su un'auto al cui interno sono stati trovati e sequestrati anche materiale e strumenti ritenuti compatibili con attività di cattura illecita dell'avifauna selvatica, tra cui richiami acustici, reti e altri dispositivi utilizzati per il bracconaggio. Inoltre, l'attività investigativa degli agenti ha consentito di accertare ulteriori elementi di rilievo, tra cui la presenza, su alcuni degli esemplari recuperati, di particolari imbracature utilizzate come zimbelli, una pratica vietata che comporta sofferenze agli animali e favorisce la cattura illegale di altri uccelli selvatici. Insieme con la polizia hanno operato elementi specializzati del servizio naturalistico del Parco regionale di Via di Ulisse e del Centro Recupero Animali Selvatici, intervenuti per la presa in carico degli esemplari sequestrati, la verifica delle loro condizioni sanitarie e l'avvio del percorso di recupero finalizzato alla successiva reintroduzione in natura. La pianificazione territoriale dei Monti Aurunci, la gestione sostenibile delle risorse forestali e lo sviluppo delle comunità locali sono stati ieri al centro del convegno promosso presso il Comune di Itri da Regione Lazio e Arsial, un'importante occasione di dialogo tra istituzioni, mondo della ricerca, università, professionisti e stakeholder del territorio. I boschi, ha sottolineato l'assessore regionale a turismo, ambiente e sport Elena Palazzo, dopo i saluti del sindaco Andrea Di Biase, sono una straordinaria ricchezza ambientale, paesaggistica, culturale e sociale. Per questo la Regione Lazio sta promuovendo una nuova visione della politica forestale fondata sulla gestione attiva e sostenibile del patrimonio boschivo, capace di coniugare tutela dell'ambiente, sviluppo economico e qualità della vita delle comunità locali. Una corretta gestione delle foreste, ha aggiunto l'assessore Palazzo, significa prevenire il dissesto idrogeologico e gli incendi, contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, tutelare la biodiversità e creare nuove opportunità per le economie locali, oltre che valorizzare il turismo sostenibile e le attività sportive all'aria aperta. Ha ricordato infine il lavoro svolto dalla Regione Lazio sul vivaio forestale di Itri, realizzato in collaborazione con l'ente parco dei Monti Aurunci e gli interventi del progetto Ossigeno, tra cui la recente piantumazione di 400 alberi nell'area del santuario della Madonna della Civita. Il direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, ha ricordato poi che i boschi degli Aurunci sono infrastrutture ecologiche fondamentali, serbatoi di biodiversità, presidi contro il dissesto idrogeologico, elementi identitari delle comunità locali, al tempo stesso risorse che possono concorrere allo sviluppo sostenibile delle filiere agro-silvopastorali e forestali, ed ha rilevato che in questo percorso gli enti gestori delle aree naturali protette devono essere considerati interlocutori necessari sin dalla fase di impostazione della pianificazione. C'è stata poi una sessione tecnica dedicata alle applicazioni della strategia forestale regionale nel territorio dei Monti Aurunci, con ricercatori ed esperti della Sapienza di Roma e dell'Università della Tuscia, che hanno approfondito i temi centrali per il futuro del comparto forestale, tra cui la pianificazione, la programmazione territoriale, le filiere del legno, la gestione dei boschi da seme, la viabilità forestale, il ruolo dei pascoli e la valorizzazione dei servizi ecosistemici garantiti dai boschi. Quindi il confronto tra il Parco dei Monti Aurunci, il GAL, il territorio dei parchi, gli ordini professionali e le comunità montane. Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti con due tavoli tematici dedicati rispettivamente alla gestione forestale e alle filiere del legno e al rapporto fra turismo, patrimonio ambientale e filiere culturali, con l'obiettivo di raccogliere contributi e indicazioni operative utili alla definizione di strategie condivise per lo sviluppo del comprensorio. Il Comune di Gaeta e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale hanno annunciato l'avvio di un percorso congiunto per la costituzione del Gaeta Blue e Green Port Living Lab. Si tratta di un tavolo laboratorio permanente di confronto, ascolto, monitoraggio e progettazione condivisa, nato con l'obiettivo di accompagnare il porto commerciale in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, energetiche, sociali e di sostenibilità. Il porto di Gaeta rappresenta da anni un'infrastruttura strategica fondamentale per lo sviluppo economico, logistico e occupazionale del territorio e del sistema portuale nazionale. Il consolidamento del suo ruolo nel contesto mediterraneo richiede oggi un impegno sempre maggiore per far sì che la crescita economica sia stabilmente accompagnata da elevati standard di innovazione, trasparenza e dialogo con la comunità. L'iniziativa trae diretta ispirazione dai principi e dalle metodologie della European Network of Living Labs, la principale rete europea dedicata all'innovazione collaborativa e partecipata, un modello che promuove una governance aperta capace di coinvolgere attivamente istituzioni, imprese, enti di ricerca, associazioni e comunità locali. Applicato alla realtà portuale, il Living Lab non si limiterà al solo monitoraggio delle dinamiche ambientali, ma diventerà una piattaforma stabile per promuovere la transizione energetica, la diffusione di tecnologie avanzate, l'economia circolare e la valorizzazione della Blue Economy. L'obiettivo centrale resta quello di rafforzare il dialogo tra porto e città, costruendo una visione condivisa capace di coniugare la competitività industriale con la tutela ambientale e il benessere dei cittadini. Sul valore strategico del progetto è intervenuto il sindaco Cristallecese, secondo il quale il porto commerciale di Gaeta è il motore economico e occupazionale del territorio. Una crescita però che non può e non deve viaggiare separata dal benessere della comunità e dal rispetto del patrimonio ambientale. Con la nascita del Gaeta Blue e Green Port Living Lab, ha aggiunto il sindaco Leccese, facciamo un salto di qualità storico introducendo un modello di governance aperto e moderno, ispirato alle migliori pratiche europee. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, Raffaele Latrofa, ha sostenuto che il porto commerciale di Gaeta ha enormi potenzialità e attraverso questa piattaforma permanente si vuole mettere a sistema la competenza tecnologica e scientifica. L'obiettivo è digitalizzare i processi, favorire l'uso di energie rinnovabili e promuovere un'economia del mare che sia circolare. nell'ambito del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, questa sera alle 18.45 al Bastione La Favorita, incontro con la giovane e nota scrittrice calabrese Monica Acito per la presentazione del suo nuovo libro La Carità Carnale, edito da Bompiani. L'autrice, in dialogo con Alessandro Esposito, ci porterà nel Cilento alla scoperta di Maria Neve e dello straordinario racconto d'amore tra padre e figlia. Lettura di Mimmo Guerra, di pagine del romanzo e di intermezzo musicale di Giulia D'Alessandro. Inizia questa sera nella piazza dei Maestri Vetrai il Gaeta Sunset Festival. 8 appuntamenti da oggi al 19 luglio con ingresso gratuito. Questa sera concerto del cantautore romano Sergio Caputo. Domani secondo appuntamento con l'esibizione degli Harmony Beat. In occasione della Festa della Musica si terrà domani alle 21 nella Corte Comunale di Formia il concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, e quello del coro polifonico Coralia, Città di Formia, diretto da Alfonso Priori. Saranno eseguiti brani di musica classica e sinfonica e arie popolari da parte delle due formazioni musicali che rappresentano la città da vari decenni e che domani si esibiranno sia da sole che insieme. L'ingresso è libero.
2: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
1: Nell'aula consiliare del Comune di Gaeta si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti Vinci Gaeta 2025-2026 alla presenza del sindaco Cristian Leccese e del delegato allo sport Francesco Di Fonso. Nel corso dell'evento sono state premiate le società che si sono distinte nella stagione sportiva appena conclusa. Tra i riconoscimenti assegnati, quelli alla Don Bosco Gaeta, vincitrice del campionato di seconda categoria e della Coppa Lazio, alla Serbo Volley Gaeta, campione regionale Under 16 femminile, e alla Laundromat Gaeta Calcio a 5, vincitrice della Coppa Lazio e pronta ad affrontare il prossimo campionato di Serie C1. Premi anche per la Cuscassino Gaeta Handball 84, che con la formazione Under 14 ha conquistato il titolo dell'Area 7, e per l'attaccante William Monaco della Don Bosco, autore di una stagione straordinaria conclusa con il titolo di capocannoniere. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Radio Formia.
1: Stai viaggiando nell'area dance 90.
2: Live nella tua discoteca.

0: Radio Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato ieri un articolato servizio finalizzato al contrasto dell'immigrazione irregolare e alla verifica delle condizioni di ospitalità degli stranieri presenti sul territorio. Sono stati controllati in particolare 2 immobili del centro storico e contestate 10 violazioni per omessa comunicazione di ospitalità. In uno degli appartamenti ispezionati e oggetto di sublocazione sono stati rintracciati 12 cittadini stranieri, per la maggior parte dei quali non risultava effettuata la prescritta comunicazione alle autorità competenti. Nell'ambito dello stesso servizio, 2 donne straniere sono state allontanate dall'area della stazione ferroviaria di Fondi Sperlonga mediante provvedimento previsto dalla normativa in materia di sicurezza urbana, poiché responsabili di comportamenti che ostacolavano il regolare transito dei viaggiatori. In serata i servizi sono concentrati sulle attività volte al contrasto del consumo e della detenzione di stupefacenti, con il supporto dell'unità cinofila della Polizia di Stato. Sono state effettuate in maniera specifica 2 perquisizioni domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti in una delle abitazioni controllate. Il cane antidroga Even, in servizio presso la Questura di Napoli, ha consentito di rinvenire circa 4 grammi di cocaina. Il detentore della sostanza sarà segnalato alla prefettura quale assuntore e la sua posizione sarà valutata dall'autorità giudiziaria anche in relazione alla violazione di prescrizioni imposte da una misura cautelare. Ulteriori controlli sono stati effettuati in Piazza De Santis, un'area frequentemente interessata da fenomeni di consumo di stupefacenti. L'attività dell'unità cinofila ha consentito di ritrovare diversi involucri di hashish abbandonati alla vista degli agenti. Un giovane italiano è stato trovato in possesso di una dose della stessa sostanza e segnalato amministrativamente ai sensi della normativa sugli stupefacenti. Durante i controlli è stato infine accertato un caso di guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente sanzione amministrativa, ritiro della patente e avvio delle procedure previste dalla normativa vigente. L'automobilista è stato altresì sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per le condotte tenute nei confronti degli agenti intervenuti. Operazione antibracconaggio degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, che hanno individuato e denunciato 2 soggetti, entrambi residenti nel napoletano, per detenzione di fauna selvatica protetta, uccellagione, utilizzo di richiami acustici vietati e maltrattamento di animali. In particolare, durante servizi specifici di controllo del territorio, gli agenti hanno individuato e sequestrato 4 esemplari di cardellino, Carduelis carduelis, una specie particolarmente protetta dalla normativa vigente. Sono stati rinvenuti su un'auto al cui interno sono stati trovati e sequestrati anche materiale e strumenti ritenuti compatibili con attività di cattura illecita dell'avifauna selvatica, tra cui richiami acustici, reti e altri dispositivi utilizzati per il bracconaggio. Inoltre, l'attività investigativa degli agenti ha consentito di accertare ulteriori elementi di rilievo, tra cui la presenza, su alcuni degli esemplari recuperati, di particolari imbracature utilizzate come zimbelli, una pratica vietata che comporta sofferenze agli animali e favorisce la cattura illegale di altri uccelli selvatici. Insieme con la polizia hanno operato elementi specializzati del servizio naturalistico del Parco regionale di Via di Ulisse del Centro Recupero Animali Selvatici, intervenuti per la presa in carico degli esemplari sequestrati, la verifica delle loro condizioni sanitarie e l'avvio del percorso di recupero finalizzato alla successiva reintroduzione in natura. La pianificazione territoriale dei Monti Aurunci, la gestione sostenibile delle risorse forestali e lo sviluppo delle comunità locali sono stati ieri al centro del convegno promosso presso il Comune di Itri da Regione Lazio e Arsial, un'importante occasione di dialogo tra istituzioni, mondo della ricerca, università, professionisti e stakeholder del territorio. I boschi, ha sottolineato l'assessore regionale a turismo, ambiente e sport Elena Palazzo, dopo i saluti del sindaco Andrea Di Biase, sono una straordinaria ricchezza ambientale, paesaggistica, culturale e sociale. Per questo la Regione Lazio sta promuovendo una nuova visione della politica forestale fondata sulla gestione attiva e sostenibile del patrimonio boschivo, capace di coniugare tutela dell'ambiente, sviluppo economico e qualità della vita delle comunità locali. Una corretta gestione delle foreste, ha aggiunto l'assessore Palazzo, significa prevenire il dissesto idrogeologico e gli incendi, contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, tutelare la biodiversità e creare nuove opportunità per le economie locali, oltre che valorizzare il turismo sostenibile e le attività sportive all'aria aperta. Ha ricordato infine il lavoro svolto dalla Regione Lazio sul vivaio forestale di Itri, realizzato in collaborazione con l'ente parco dei Monti Aurunci, e gli interventi del progetto Ossigeno, tra cui la recente piantumazione di 400 alberi nell'area del santuario della Madonna della Civita. Il direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, ha ricordato poi che i boschi degli Aurunci sono infrastrutture ecologiche fondamentali, serbatoi di biodiversità, presidi contro il dissesto idrogeologico, elementi identitari delle comunità locali, al tempo stesso risorse che possono concorrere allo sviluppo sostenibile delle filiere agro, silvopastorali e forestali, ed ha rilevato che in questo percorso gli enti gestori delle aree naturali protette devono essere considerati interlocutori necessari sin dalla fase di impostazione della pianificazione. C'è stata poi una sessione tecnica dedicata alle applicazioni della strategia forestale regionale nel territorio dei Monti Aurunci, con ricercatori ed esperti della Sapienza di Roma e dell'Università della Tuscia, che hanno approfondito i temi centrali per il futuro del comparto forestale, tra cui la pianificazione, la programmazione territoriale, le filiere del legno, la gestione dei boschi da seme, la viabilità forestale, il ruolo dei pascoli e la valorizzazione dei servizi ecosistemici garantiti dai boschi. Quindi il confronto tra il Parco dei Monti Aurunci, il GAL, il territorio dei parchi, gli ordini professionali e le comunità montane. Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti con due tavoli tematici dedicati rispettivamente alla gestione forestale e alle filiere del legno e al rapporto fra turismo, patrimonio ambientale e filiere culturali, con l'obiettivo di raccogliere contributi e indicazioni operative utili alla definizione di strategie condivise per lo sviluppo del comprensorio. Il Comune di Gaeta e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale hanno annunciato l'avvio di un percorso congiunto per la costituzione del Gaeta Blu e Greenport Living Lab. Si tratta di un tavolo laboratorio permanente di confronto, ascolto, monitoraggio e progettazione condivisa, nato con l'obiettivo di accompagnare il porto commerciale in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, energetiche, sociali e di sostenibilità. Il porto di Gaeta rappresenta da anni un'infrastruttura strategica fondamentale per lo sviluppo economico, logistico e occupazionale del territorio e del sistema portuale nazionale. Il consolidamento del suo ruolo nel contesto mediterraneo richiede oggi un impegno sempre maggiore per far sì che la crescita economica sia stabilmente accompagnata da elevati standard di innovazione, trasparenza e dialogo con la comunità. L'iniziativa trae diretta ispirazione dai principi e dalle metodologie della European Network of Living Labs, la principale rete europea dedicata all'innovazione collaborativa e partecipata, un modello che promuove una governance aperta capace di coinvolgere attivamente istituzioni, imprese, enti di ricerca, associazioni e comunità locali. Applicato alla realtà portuale, il Living Lab non si limiterà al solo monitoraggio delle dinamiche ambientali, ma diventerà una piattaforma stabile per promuovere la transizione energetica, la diffusione di tecnologie avanzate, l'economia circolare e la valorizzazione della Blue Economy. L'obiettivo centrale resta quello di rafforzare il dialogo tra porto e città, costruendo una visione condivisa capace di coniugare la competitività industriale con la tutela ambientale e il benessere dei cittadini. Sul valore strategico del progetto è intervenuto il sindaco Cristallecese, secondo il quale il porto commerciale di Gaeta è il motore economico e occupazionale del territorio. Una crescita però che non può e non deve viaggiare separata dal benessere della comunità e dal rispetto del patrimonio ambientale. Con la nascita del Gaeta Blu e Greenport Living Lab, ha aggiunto il sindaco Lecese, facciamo un salto di qualità storico introducendo un modello di governance aperto e moderno, ispirato alle migliori pratiche europee. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, ha sostenuto che il porto commerciale di Gaeta ha enormi potenzialità e attraverso questa piattaforma permanente si vuole mettere a sistema la competenza tecnologica e scientifica. L'obiettivo è digitalizzare i processi, favorire l'uso di energie rinnovabili e promuovere un'economia del mare che sia circolare. nell'ambito del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, questa sera alle 18.45 al Bastione La Favorita, incontro con la giovane e nota scrittrice calabrese Monica Acito per la presentazione del suo nuovo libro La Carità Carnale, edito da Bompiani. L'autrice, in dialogo con Alessandro Esposito, ci porterà nel Cilento alla scoperta di Maria Neve e dello straordinario racconto d'amore tra padre e figlia. Lettura di Mimmo Guerra, di pagine del romanzo e di intermezzo musicale di Giulia D'Alessandro. Inizia questa sera nella piazza dei Maestri Vetrai il Gaeta Sunset Festival, 8 appuntamenti da oggi al 19 luglio con ingresso gratuito. Questa sera concerto del cantautore romano Sergio Caputo, domani secondo appuntamento con l'esibizione degli Harmony Beat. In occasione della festa della musica si terrà domani alle 21 nella Corte Comunale di Formia il concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, e quello del coro polifonico Coralia, Città di Formia, diretto da Alfonso Priori. Saranno eseguiti brani di musica classica e sinfonica e arie popolari da parte delle due formazioni musicali che rappresentano la città da vari decenni e che domani si esibiranno sia da sole che insieme. L'ingresso è libero.
0: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Nell'aula consiliare del Comune di Gaeta si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti Vinci Gaeta 2025-2026 alla presenza del sindaco Cristian Leccese e del delegato allo sport Francesco Di Fonso. Nel corso dell'evento sono state premiate le società che si sono distinte nella stagione sportiva appena conclusa. Tra i riconoscimenti assegnati, quelli alla Don Bosco Gaeta, vincitrice del campionato di seconda categoria e della Coppa Lazio, alla Serbo Volley Gaeta, campione regionale Under 16 femminile, e alla Laundromat Gaeta Calcio a 5, vincitrice della Coppa Lazio e pronta ad affrontare il prossimo campionato di Serie C1. Premi anche per la Cuscassino Gaeta Handball 84, che con la formazione Under 14 ha conquistato il titolo dell'Area 7, e per l'attaccante William Monaco della Don Bosco, autore di una stagione straordinaria conclusa con il titolo di capocannoniere. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
0: Radio Formia, informa.
3: Radio Formia.
4: I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance con DJ Filaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Aria Dance, i migliori successi mixati da DJ Italia.
1: Radio Formia.
2: Cause I don't wanna hear it. Just get

Radio Forte. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioforte.it. Aria Dance con DJ Vitaleo, tutti i successi dance mixati.

Dance con DJ Filadeo, tutti i successi dance mixati.